Hai detto ci ho provato a venderla, ma me l'hanno data indietro. Ogni volta io lì a guardarti, a cercare di capire quanto male ancora mi potrei.

0: Cause we're moving on up. Moving on up. Lord have mercy, we're moving on up now. Moving on up. Continue to be a winner, all of you.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
1: Community Radio.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
1: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
3: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
4: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto e poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
6: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia 2 errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Kiwa a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
7: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. Per quello che ho visto io stasera in campo, sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
6: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Impruneti e B1 variante, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in carreggiata opposta tra Sasso Marconi e B1 variante di Valico. In A11 con dei attratti tra Pistoia e Firenze Ovest nella carreggiata verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo coda in uscita a Firenze viadotto all'Indiano provenendo da Livorno e code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze. Da venerdì 11 settembre riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino nell'ambito dell'intervento di RFI per la sostituzione del cavalcaferrovia sul nodo fiorentino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Impruneti B1 variante, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Stessa situazione in carreggiata opposta tra Sasso Marconi B1 variante di Valico. In A11 con a tratti tra Pistoia e Firenze Ovest nella carreggiata verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo coda in uscita a Firenze via Viadotto all'Indiano provenendo dal Livorno e code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze. Da venerdì 11 settembre riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino nell'ambito dell'intervento di RFI per la sostituzione del cavalcaferrovia sul nodo fiorentino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Aten e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio Black and Rock.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Quattro minuti dopo le 9, un buongiorno a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata di Newsbox in questa mattinata che andremo a raccontare insieme del 9 settembre, una giornata che si aprirà con la lettura dei quotidiani e poi approfondimenti sui principali argomenti del giorno, ovviamente con le voci dei protagonisti, e poi uno spazio nel finale anche per dare uno sguardo a quelle che sono le tante attività delle case del popolo, dei circoli del nostro territorio, che riprendono la loro attività in questa ultima fase dell'estate. Ma per iniziare proprio e parlare di stagioni e del meteo, siamo come sempre con il Meteolam. Grazie per stamani essere con noi, Francesco Pasi. Buongiorno. Buongiorno Pasi.
7: Buongiorno a tutti.
6: Dunque, una giornata che, diciamo, nelle previsioni era, diciamo, stata messa lì come quella che dovrebbe portare al termine di questa lunga ondata di calore estiva. Sarà davvero così quella di oggi?
7: Sì, diciamo,
6: non ci sbilanciamo,
7: ormai direi che è ad obbligo non sbilanciare. No, sta arrivando una perturbazione che però è piuttosto lenta, ci interesserà, diciamo, per un paio di giorni, quindi oggi un peggioramento progressivo inizialmente dal nord-ovest con temporali, poi nel pomeriggio qualche rovescio sparso sulle zone interne, e in serata il peggioramento più consistente con temporali forti un po' su tutta la regione, che ci accompagneranno anche nella giornata di domani. Quindi le temperature per oggi sono previste in lento calo, il calo più sensibile invece per la giornata di domani, quando nel pomeriggio le temperature non supereranno i 22-23 gradi, quindi sarà un pomeriggio anche dai caratteri autunnali. Quindi in un certo senso sì, diciamo, questa perturbazione rappresenta un po' la fine dell'estate con un calo anche molto sensibile delle temperature che avverrà nel corso di un paio di giorni. Poi nei prossimi giorni, a partire dal weekend, le temperature si manterranno comunque su valori decisamente più accettabili, inferiori tranquillamente ai 28-30 gradi.
6: Grazie mille allora Francesco Pasi al Consorzio LAM come ogni giorno, buon lavoro e buona risentirci a domani.
7: Grazie, buona giornata a tutti.
6: E allora iniziamo invece, una volta fatto il punto sul meteo, che di fatto in realtà negli ultimi mesi non è, diciamo, una partenza, come dire così, tanto di formale delle nostre puntate o di informazione, ma è diventata davvero forse la prima vera notizia di cui parlare, perché veniamo dall'estate più calda di ogni epoca vissuta a Firenze, nella nostra provincia, ma non soltanto, in generale anche in tutta la nostra regione. Però di ambiente si continua a parlare e tiene banco anche nell'ambito politico, dopo l'ultimo voto in consiglio regionale, anzi al momento il voto è soltanto in giunta, sul cosiddetto ossicombustore di Peccioli. Con il via libera infatti la realizzazione dell'impianto di ossicombustione, ha detto ieri il presidente Giani, siamo di fronte ad un risultato storico per la Toscana che permetterà di realizzare a Peccioli, in provincia di Pisa, un impianto che ci permetterà di passare in modo determinante da quello che è un onere di smaltimento dei rifiuti in discarica ad un sistema moderno capace di superare anche l'utilizzo degli inceneritori, termovalorizzatori, perché grazie appunto all'ossicombustione si fonda sulla distruzione e la trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani. Questo è stato il commento del presidente della regione toscana Eugenio Giani al termine del voto che in giunta ha visto l'unica opposizione dell'assessore Lenzi in quota AVS, mentre invece è arrivata, creando anche una discreta bagarre interna al Movimento 5 Stelle, il via libera da parte dell'assessore proprio all'ambiente Baronti. Sentiamo intanto quello che ha detto Giani ieri a commento non solo del passaggio in giunta, ma anche appunto di quelle che sono le divisioni politiche che sono state sottolineate già da ieri dalla stampa su questo voto per il via libera in giunta all'ossicombustore di Peccioli. Un Giani che, preannunciamo, fa un po' da pompiere rispetto alle polemiche che si sono create, la discussione politica intorno al campo largo su questo tema.
8: La vera notizia storica è che la Toscana va decisamente verso un sistema di smaltimento dei rifiuti urbani innovativo, con un impianto che supera quello che era la logica degli inceneritori, dei termovalorizzatori, e ci porta in una fase nuova, quella degli ossi combustori, ovvero non un bruciare con i residui che vanno nell'aria, ma invece un lavoro di serbatoio chiuso che, con la scomposizione molecolare determinata dal forte calore, trasforma il rifiuto in energia. È una nuova fase quella che si apre con l'impianto, su cui abbiamo dato la valutazione di impatto ambientale e quindi all'autorizzazione a procedere con il progetto e realizzare l'opera a Peccioli. E io ritengo che questo sia avvenuto con la consapevolezza che l'impianto lo dedicheremo ai cittadini toscani, perché riuscendo a smaltire qui con l'ossicombustione ciò che oggi va con tonnellate e tonnellate in camion verso gli impianti veneti o lombardi, si risparmia almeno una buona percentuale di quello che è la TARI e di quello che sono le imposte sui rifiuti. La vera notizia è questa. Ma arriveranno naturalmente in primo luogo la priorità assoluta da quello che è il territorio del lato di Peccioli. Poi rispetteremo le regole che consentono, laddove chi gestisce l'impianto lo può fare in determinate condizioni previste dalla legge, di avere anche altri rifiuti. Ma io sinceramente che non è stato d'accordo non me l'ha detto nessuno. L'assessore Alberto Lenzi ci ha riferito che era un input nazionale rispetto a una, diciamo, impostazione ideologica del no a bruciare o a scomporre qualsiasi cosa. Io sono convinto che quando sarà pronto quell'impianto, proprio la visione ambientalista lo vedrà come il salto di qualità rispetto agli inceneritori e ai termovalorizzatori, e diventeranno i primi supporti. Oltre che lui, in giunta è stato molto bello di grande onestà intellettuale l'intervento dell'assessore all'ambiente David Barontini, che poi ha votato a favore. Quindi io in giunta, a parte questa voce di Lenzi che arrivava a Roma, non ne ho viste. E ho visto invece l'unanimità sostanziale.
6: Insomma, questo è il quadro, il racconto di Eugenio Gianni rispetto a questo voto. In realtà poi, se andiamo a vedere quello che dicono sia i giornali oggi, ma anche le dichiarazioni di altri esponenti politici delle forze che sono state citate e presenti in Consiglio regionale, sembra di ricostruire in realtà un quadro ben diverso. Partiamo intanto da quello che scrive Repubblica quest'oggi, dedicando il suo approfondimento proprio sulla questione Movimento 5 Stelle. Bufera Movimento 5 Stelle su Barontini dopo il voto su Peccioli. Traditi i nostri valori. C'è chi avrebbe chiesto le dimissioni dell'assessore. Gianni, l'abbiamo sentito, ha detto il sì all'impianto è un'importanza storica, si pagherà meno tari. Di fatto nell'articolo comunque di Repubblica si va a in qualche modo a ricostruire quello che è il sentiment della sia della base ma anche degli altri esponenti del Movimento 5 Stelle sul territorio toscano, che di fatto, nonostante le difese ad esempio del coordinatore regionale Tommaso Pierazzi, che difende la posizione e il voto di Barontini, che dice appunto che quel voto è stata una presa d'atto di un iter amministrativo concluso iniziato nel 2023, ma la vera sfida è il piano regionale di economia circolare. Il problema è che appunto nel partito rinfacciano a Barontini le critiche che aveva mosso al progetto soltanto un mese fa, dicendosi perplesso per una tecnologia innovativa ma ancora non pienamente consolidata. Così c'è chi oggi parla di tradimento appunto dei valori fondanti del Movimento 5 Stelle, ovvero rifiuti zero, economia circolare, tutela dei territori. Alcuni assessori del territorio stavano addirittura lavorando a un testo comune che chiedesse le dimissioni, abbiamo detto, di Barontini, progetto poi fermato da Roma, da un parlamentare non specificato in questo articolo di Repubblica. Questo insomma giusto per spiegare quanto effettivamente ci sia malcontento in realtà per questo passaggio su buona parte della rappresentanza Movimento 5 Stelle sui vari territori. Questione comunque diversa anche per quanto riguarda AVS, diversa rispetto a quanto almeno dice Gianni. Perché? Perché Gianni parla di una presa di posizione ideologica da parte dell'assessore Lenzi, che arriva però, come dire, come posizione imposta dall'alto, da Roma, dai vertici del partito di Alleanza Verdi Sinistra. Poi in realtà andiamo a vedere le dichiarazioni anche dell'altro rappresentante di AVS in Consiglio regionale, Massimiliano Ghimenti, che spiega come in realtà il voto contrario espresso in giunta dall'assessore Alberto Lenzi sull'impianto di ossicombustore di Peccioli sia in realtà l'espressione di quello che è il pensiero anche proprio sul territorio stesso di Peccioli. Alleanza Verde e Sinistra è una forza leale, ha detto Ghimenti, è una forza che si impegna e lavora sia in Consiglio regionale che in giunta regionale per migliorare ancora la nostra Toscana, ma è anche una forza che ha e fa della coerenza un vero e proprio valore. Non si può essere contro sul territorio all'impianto e poi esprimersi favorevolmente in giunta. Diciamo che quindi più che un'imposizione dall'alto sembra proprio una espressione di quello che è la posizione di AVS sul territorio locale, e quindi diciamo un po' verrebbe da dire proprio l'incontrario di quello che viene raccontato da Gianni. Quindi, nonostante i tentativi di spegnere le polemiche politiche, come abbiamo ben capito, intorno a questo voto in giunta la questione della tenuta dell'accordo del campo largo in Toscana sicuramente tornerà a farsi a far parlare di sé, e ne torneremo a parlare anche noi nelle prossime ore con le voci dei vari protagonisti di questa vicenda. Continuiamo a parlare tra l'altro di ambiente, ma ci spostiamo questa volta sul territorio fiorentino, perché dalla regione arriva 1 milione di euro al comune di Firenze per incentivare la mobilità sostenibile. Ieri questo nuovo progetto è stato presentato proprio dall'assessore dall'ambiente David Barontini, di cui abbiamo parlato poco fa, che ha destinato risorse che consentiranno a Palazzo Vecchio di avere un trasporto pubblico a bassissime emissioni e vicino alla soglia zero se riferito ai livelli di biossido d'azoto. Di cosa si tratta questo progetto, questo rinnovamento nei veicoli della TPL? E ce lo facciamo raccontare proprio dalla voce dei due assessori, quello regionale e quello del comune di Firenze, Andrea Giorgio, che ieri hanno presentato questo nuovo progetto. Partiamo proprio da Barontini.
9: 1 milione di fondi per una mobilità sostenibile che permetterà al Comune di Firenze di continuare ad avere un traffico, un TPL, quindi si sta parlando di scuolabus e di altri mezzi del Comune, che emetteranno pochissimo se non nulla per quanto riguarda il biossido d'azoto. Sono questi mezzi con tecnologie nuove, si parla di elettrico, ibrido, metano o GPL, che non hanno produzione o comunque hanno produzione estremamente bassa di NO2, e questo permetterà al Comune di Firenze di continuare a rientrare in quella infrazione europea che è stata chiusa nel 2024, ma che ovviamente siamo ancora in una fase per cui non è stata archiviata, per cui dobbiamo tenere questa linea anche in funzione del prossime direttive europee, che continueranno ad abbassare i limiti sia di NOx sia di PM10 e di PM2,5.
6: Sentiamo anche quello che ha detto appunto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, su questo nuovo progetto sul TPL.
10: Sì, noi stiamo lavorando a questo punto da anni con Regione Toscana per migliorare la qualità dell'aria nella nostra città, grazie a una serie di risorse che Regione ci trasferisce, che ci hanno permesso nel tempo di fare una serie di investimenti, dall'acquisto di nuovi mezzi elettrici per le scuole e per gli uffici del comune, fino agli incentivi per il ricambio dei mezzi che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, al bonus TPL che negli anni passati è stato finanziato anche con fondi regionali, agli incentivi per utilizzare e per acquistare le biciclette elettriche. È una strategia importante quella che abbiamo messo su con la Regione, che ci ha consentito di uscire dalla procedura di infrazione, perché noi siamo stati condannati, prima siamo entrati in procedura di infrazione, poi siamo stati condannati perché sforavamo i limiti di biossido e di azoto. Siamo usciti da questo percorso assolutamente sbagliato e pericoloso per la salute dei cittadini, non con pochi sforzi, perché questo ha voluto dire anche introdurre alcune limitazioni alla circolazione, ma ne siamo orgogliosi perché ognuno di noi respira 20.000 volte al giorno. Ci sono decine di migliaia di persone ogni anno che in Italia muoiono per malattie legate alla qualità dell'aria e all'inquinamento. Per noi è un elemento fondamentale e siamo contenti di accompagnare questa trasformazione con Regione Toscana, che ci supporta, che ci sta accanto e che ci concede anche una serie di finanziamenti che ci permettono di andare spediti in questa direzione.
6: A proposito di viabilità e della città di Firenze, la novità del giorno, una buona notizia, dobbiamo dire, in una città che chiaramente sta vivendo grandi difficoltà a livello di collegamenti, di spostamenti, con i tanti cantieri in città. Uno dei più importanti e più chiacchierati di quest'estate è stato sicuramente quello di Ponte Alpino, che però adesso già riapre, perché dico già, perché avverrà questo con, diciamo, un weekend di anticipo. Era prevista la riapertura per il 14 di settembre, in realtà ieri è stato annunciato da RFI che Ponte Alpino riaprirà già venerdì sera. La viabilità cambia di nuovo, il cavalcavia tornerà percorribile con 3 giorni di anticipo, ci sarà anche una festa per l'inaugurazione. Nello specifico Ponte Alpino riaprirà, tornerà a collegare Campo di Marte e Le Cure con l'inizio, diciamo, di questa sorta di inaugurazione alle 17 di venerdì, quindi fino alle 17 di venerdì, perché ci sta ascoltando, Ponte Alpino continuerà ad essere chiuso come adesso. Alle 17 il ponte sarà aperto ai pedoni, in via Pacinotti ci sarà una festa con musica e aperitivo organizzata dal centro commerciale naturale della strada per residenti e commercianti. Le auto torneranno invece a circolare in tarda serata, terminate appunto le iniziative per la riapertura del ponte. C'è da augurarsi, si legge sul Corriere Fiorentino, che non si ripeta quanto accadde nel giugno del 2017, quando l'inaugurazione del sottopasso Strozzi fu celebrata con buffet e brindisi mentre il traffico andava in tilt. Questo è l'augurio che si fa il Corriere Fiorentino quest'oggi nel segnalare questa novità. Come detto, poi cambierà la viabilità in una zona che nell'ultima settimana ha vissuto una vera e propria rivoluzione della viabilità in quella zona, alla prova, diciamo, in questo fine settimana, per poi arrivare alla riapertura delle scuole della settimana prossima, che sarà, insomma, il vero banco di prova per queste novità che sono state inaugurate in questa estate. Per quanto riguarda invece un'altra notizia che ci riporta alla cronaca di ieri, sempre nel centro di Firenze, per quanto riguarda le iniziative, di nuovo in piazza, non una di meno, e le tante altre sigle che si sono ritrovate come ogni mese, nell'otto di ogni mese, questa volta non poteva non essere per ricordare Lorena e tutte le altre vittime di femminicidio. Oltre 1000 per Lorena e le altre, nel silenzio l'elenco delle vittime, il titolo del Corriere Fiorentino, in Santissima Annunziata, presidio per la 45enne uccisa. Oggi si celebrano i funerali di Lorena Isceri nel suo paese in Puglia. Questo il racconto del Corriere Fiorentino, che riporta anche la fotonotizia del presidio di ieri in piazza Santissima Annunziata, davvero molto partecipato. Lo riporta anche la Nazione nella sua prima pagina fiorentina: femminicidio a uno, l'addio a Lorena. Oggi a Squinzano, suo paese natale in Puglia, si terrà il funerale della 45enne uccisa dall'ex compagno, lo psichiatra di Vella. Lo avevo in cura da 15 anni, ci eravamo visti e sembrava essere tranquillo. Questo è il racconto, insomma, della Nazione sulla sua prima pagina, che invece dedica la fotonotizia a tutt'altra notizia, appunto: fughe, nomi, false scuse, la dura vita dei controllori a bordo dei mezzi AT, i signori dei biglietti, è il titolo con cui oggi apre il suo approfondimento la Nazione di Firenze, che dedica le prime due pagine del suo inserto fiorentino al racconto di una giornata insieme ai controllori sui mezzi di Autolinee Toscane. Per quanto riguarda invece un'altra notizia che andiamo a riprendere, che ci riporta a parlare di politica, andiamo a riprendere il Corriere Fiorentino, che nella sua pagina di politica intervista il governatore Eugenio Giani, o meglio, nelle sue dichiarazioni post voto in giunta in consiglio regionale ieri ha parlato, come abbiamo sentito, soprattutto della questione Peccioli. Però da quella questione il Corriere Fiorentino ci fa una bella pagina di politica, in cui va a toccare, diciamo, la situazione della coalizione di governo del Campolargo in Toscana. Il rilancio di Giani su Campolargo e rifiuti, e poi questo virgolettato: per il futuro un impegno nazionale. Il governatore minimizza le divisioni del centro-sinistra, l'abbiamo sentito, il garante sono io, e chiama in causa i sindaci. Sul voto in giunta, l'assenza dell'assessora Nardini, sicuramente un'assenza di peso che in realtà Giani ha detto non se ne è accorto nessuno. Il no di Lenzi è un input nazionale di AVS. Abbiamo sentito, insomma, tutte queste minimizzazioni delle varie divisioni interne, ma quello che, diciamo, ovviamente è la notizia che nell'articolo di Giorgio Bernardini su Corriere Fiorentino soprattutto va sottolineata, è la prospettiva futura, perché se di Giani si è parlato più volte di una figura un po' ingombrante anche nel futuro della giunta di Palazzo Vecchio, non è, insomma, un mistero che su Giani ci siano i racconti, le pensieri di una sua prospettiva anche come possibile futuro sindaco di Firenze. In realtà qui si torna a parlare di un futuro con un ruolo nazionale per Giani, che dunque lo farebbe più distante da quelle che sono le prospettive locali. Il Campolargo sono io, in pratica, è quella che è la dichiarazione un po' semplificata dal Corriere Fiorentino sulle dichiarazioni di Gianni, soprattutto insomma l'aspetto del suo futuro. Dice: quando si governa ci si rende conto che la raccolta differenziata arriva a coprire solo una parte di ciò che serve per far funzionare il sistema, tornando a parlare di del tema della raccolta differenziata. Poi però si parla appunto del futuro, e quindi le prossime elezioni sono troppo ravvicinate. Sento però che una delle grandi mancanze della Toscana è la sua modesta rappresentazione a Roma, ha detto Gianni. In prospettiva penso davvero che un impegno nazionale potrebbe essere alla mia portata. Insomma, queste dichiarazioni aprono sicuramente a questioni più ampie, di cui vorremo anche noi tornare a parlare a brevissimo dalla settimana prossima. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che torneremo nella extended version, diciamo così, delle nostre finestre informative, nel nostro palinsesto ordinario, e quindi con l'ora di Newsbox la mattina dalle 9 alle 10 e poi nel pomeriggio con Nova Radio News dalle 16 alle 17 con lo spazio dedicato alla cultura. Per quanto riguarda invece, a questo punto cambiamo davvero, chiudiamo qui la pagina della rassegna delle varie notizie di politica e cronaca, andiamo a parlare invece di cultura e di eventi. Perché? Perché torna nel fine settimana dal 24 al 27 di settembre Genius Loci, con 20 appuntamenti di musica e parole in Santa Croce. Tra i grandi protagonisti il regista e attore Abel Ferrara, con un reading dedicato a San Francisco, il filosofo Maurizio Ferraris, la storica Daniela Cotimbo, ma anche lo scrittore Marco Malvaldi e l'attore Ascanio Celestini, oltre a grandi nomi della musica come James Brandon Lewis con il batterista Chad Taylor, in un omaggio a John Coltrane, e poi il concerto all'alba di Alberto Ferrari dei Verdena. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico di questa edizione 2026, in realtà dalla prima edizione di Genius Loci, Enrico Romero. Sentiamo quello che ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione di questa edizione.
11: Quest'anno abbiamo deciso di fare due omaggi diversi, uno a Leonard Cohen nei 10 anni della scomparsa e l'altro a John Coltrane nel 2026, l'anno che celebra il centenario di due dei più grandi geni e maestri del jazz moderno, Miles Davis e John Coltrane. Abbiamo accoppiato l'omaggio a Leonard Cohen nella serata di Abel Ferrara, e le connessioni tra Abel Ferrara e Leonard Cohen sono molte e molteplici, ma tra le altre cose, per dire la più evidente e la più banale, entrambi hanno lavorato su uno dei luoghi mitici della controcultura per quanto riguarda New York e l'America, ovvero sia il Chelsea Hotel. Abel Ferrara ha dedicato un intero documentario e Chelsea Hotel, una delle più belle ballate di Leonard Cohen, proprio a questo si riferisce e parla. Poi l'omaggio a John Coltrane invece è nelle mani di due dei più grandi jazzisti contemporanei, James Brandon Lewis e Chet Taylor. Abbiamo una serata dedicata alla parola con Ascanio Celestini, che presenta Poveri Cristi, questo suo ultimo spettacolo, che è anche modulare perché sono molti i ritratti degli ultimi rappresentati in questo spettacolo teatrale di Celestini. Sono talmente tanti che può comporre, a seconda della serata, i vari personaggi da riempire, ma sempre è costante la figura comunque di San Francesco, che tra gli ultimi e sulla povertà aveva molte cose da dire ed è stato uno dei primi e precursori per questo. Abbiamo poi una serie di incontri fra musiche di tutti i confini, abbiamo dalla Corea delle Dalum, due strumenti molto particolari a 25 e 8 corde che duettano fra loro, degli strumenti che in Occidente non si conoscono, molto suggestivi e particolari. Abbiamo l'omaggio a Hildegard von Binden da parte di due musicisti ucraini, ed è anche una ballata contro gli orrori della guerra. Un omaggio a Hildegard von Binden da Heinali, impegnato all'elettronica vintage per quanto riguarda il suo spettacolo, e la cantante tradizionale ucranica Adriana Yaroslava Sayenko. Abbiamo Davide Ambrogio, arriva dalla Calabria, fa uno spettacolo straordinario basato come ispirazione sui riti della Settimana Santa del Sud Italia, 14 tappe di un'evoluzione di un uomo così come 14 sono le tappe della Via Crucis che viene rappresentata nelle zone del sud in particolare. Abbiamo Naomi Berlil con suo nuovo trio, oltre tutti i confini, voce e violoncello, più due musicisti che arrivano, uno dalla parte più jazz rock e l'altra più strettamente jazz, e polistrumentisti entrambi. Abbiamo lo straordinario concerto dell'alba in cui Alberto Ferrari degli Verdena e degli Etna Village ha scelto quest'anno, di pausa dei Verdena, di fare uno spettacolo in solitaria, pochissime tappe in luoghi molto suggestivi, e siamo onorati di essere una di queste poche tappe fatte da Alberto Ferrari, tra l'altro l'ultima che conclude questo suo brevissimo tour.
6: 9.30 arriva il GR Traffico, quest'oggi poi ci allunghiamo un pochino di più rispetto al solito in questa nostra versione estiva, con un'altra intervista per andare a parlare di un'altra iniziativa che ci porta direttamente nelle nostre case del popolo, precisamente all'SMS di Peretola. Allora rimanete con noi anche dopo il GR Traffico.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Bio Compranare e Firenze Nord A11 più 1 variante di Valico. In A11 con dei tratti verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredole e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto in direzione Firenze. Ci spostiamo in Cipili, dove troviamo code a tratti in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Firenze, con dei tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Compiobbi. I treni sulla tratta Firenze Ponte Assiepe, Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo potranno subire ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze informiamo che dall'11 settembre riaprirà il transito veicolare il nuovo Ponte Alpino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: E come promesso torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio per parlare di un'iniziativa che ci riporta dentro le nostre case del popolo. Come preannunciato, andiamo all'SMS di Peretola, lo facciamo con il suo presidente Mauro Megli per presentare questa edizione 2026 di Popolo in Festa, che dal 10 al 13 di settembre tornerà ad animare l'SMS di Peretola. Ciao Mauro, intanto ben ritrovato.
14: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, sappiamo bene quanto sia ormai stata coniata da te questa dichiarazione che la tua Casa del Popolo, la vostra Casa del Popolo, l'SMS di Peretola, storico centro di ritrovo e di produzione anche culturale del quartiere di Peretola, sia in realtà non una Casa del Popolo ma una Casa dei Popoli, perché di fatto è diventato negli anni un punto di ritrovo e di riferimento per tantissime anche comunità straniere di Firenze, e non soltanto, visto che voi siete insomma in quella zona di cerniera che da Firenze poi ci porta anche a tutti gli altri grandi centri della Piana Fiorentina. Ti chiedo di raccontarci quindi perché Popolo in Festa non può che svolgersi all'SMS di Peretola e cosa troveremo in questi 4 giorni da giovedì a domenica.
14: La nostra esperienza ormai è volta appunto da anni all'accoglienza di tutte le realtà che vivono in questo pezzo di territorio. Fatto sta che non siamo più la Casa del Popolo, ma siamo volutamente la Casa dei Popoli. Questa cosa l'abbiamo cercata di riproporre anche durante la festa che è tradizionale, che noi ormai tutti gli anni facciamo prima dell'apertura delle scuole, a rientro diciamo dalle ferie estive. Quest'anno l'abbiamo programmata in 4 giorni, da giovedì 10 a domenica 13, e se scorriamo il programma delle giornate sicuramente abbiamo rappresentato questa realtà. Perché c'è, intanto vorrei dire che questa è gestita completamente dai nostri soci volontari che ormai gestiscono la struttura, ma gestiscono anche completamente la festa, sia la parte ludica che anche la parte poi culinaria e tutta la parte organizzativa. Diciamo il programma, riaffermando quello che dicevo prima, per esempio noi si parte giovedì 10 e si parte con un laboratorio di cucito, per esempio fatto da una nostra socia, e subito dopo c'è un mercatino dei prodotti del territorio e dei prodotti anche dell'artigianato senegalese. Noi ospitiamo ormai da anni nel nostro interno l'Associazione Fiorentina dei Senegalesi e con loro collaboriamo. Dopo cena, dopo una pericena, non è proprio una cena, abbiamo una dimostrazione di ballo a cura dell'associazione Imaki, che da noi ormai frequenta il locale da un paio di anni e fa ballo peruviano caratteristico. Il venerdì invece abbiamo un altro appuntamento importante per noi su una scelta che abbiamo fatto di grande interesse anche per tutti i cittadini, perché dall'anno scorso abbiamo organizzato e reso possibile un comitato per i parchi digitali, per cercare di fare in modo che i ragazzi non vengano sopraffatti dai nostri strumenti tecnologici e cercare di liberare tutte le nostre anche organizzazioni da questo bisogno. Noi qui abbiamo organizzato appunto un comitato per i parchi digitali che anche a livello fiorentino, ma nel nostro quartiere, cerca di promuovere nelle scuole verso i ragazzi questa idea. E questa presentazione la faremo alle 18.30 di venerdì 11. Dopodiché ci sarà una presentazione di un libro fatto dall'AMPI, noi ospitiamo anche la sezione AMPI di Pareto Labrozzi, a seguire presentazione di un fumetto musicale teti con l'artista Ukulullo. Questo è una specie di documentario soprattutto per i più piccoli. Il sabato continuiamo col mercatino del territorio dei prodotti senegalesi e alle 19 abbiamo un coro polifonico Goccia alle Voci che a seguire la presentazione del programma Cinema Insieme. Noi da quest'anno lanciamo la proposta di fare un cineforum e pertanto vogliamo presentare ai nostri soci il programma che faremo nell'autunno e inverno. Chiudiamo la domenica con una grande iniziativa in cui si ripercorre l'esperienza della flottiglia, il viaggio per Gaza, insieme a Scotto, Arturo Scotto, che ci racconterà un po' tutta l'esperienza, e parteciperà il nostro Manfredi Losauro dell'ACI per cercare di mantenere vivo questa esperienza e cercare anche di trovare una soluzione, anche se evidentemente il mondo non ne ha tanta voglia, però continuare perlomeno la battaglia per questo popolo.
6: Mi verrebbe da dire, Mauro, che leggendo il programma di questi quattro giorni da Pareto arriva un bel respiro che va davvero un po' a sovvertire quelli che sono purtroppo i segnali che ci arrivano da varie parti del mondo, sia dal punto di vista internazionale dei conflitti, e quindi la volontà di tenere invece accesa la luce su i popoli che stanno subendo l'onta della guerra in varie zone del mondo, ma soprattutto anche quella di un messaggio di integrazione reale, ma soprattutto di collaborazione e di convivenza tendenza che invece purtroppo vediamo da più parti anche della nostra Europa andare a soffiare su venti che ci riportano ad anni davvero molto più bui. Il fatto che queste esperienze possano nascere in una casa del popolo fiorentina, io la vedo un po' come un piccolo barlume di speranza che vogliamo continuare anche a valorizzare noi come radio, perché probabilmente è da queste esperienze che proviamo a costruire un mondo migliore.
14: Ma guarda, io non so se noi siamo una mosca bianca o un'eccezione, però su questo lavoro ci abbiamo speso tanto, cioè di rendere una struttura sociale, un locale, un luogo dove la gente si possa incontrare liberamente, parlare, far festa, fare umanità. Credo che sia la nostra battaglia più grande. L'abbiamo, non so se l'abbiamo vinta, diciamo la combattiamo tutti i giorni, però sicuramente ci abbiamo speso la nostra vivibilità e la nostra visibilità nel quartiere. È un po' il nostro obiettivo, quello di rappresentare un luogo libero dove tutte le realtà possono parlare la sua lingua, trovarsi in allegria, incontrarsi insieme e convivere insieme, che non è mai sempre semplice, però ci stiamo spendendo tutta la nostra volontà.
6: Grazie mille Mauro, per chi non la conoscesse, insomma, questa bellissima realtà, i 4 giorni che arrivano da domani fino a domenica sono un'ottima occasione, Popoli in Festa dal 10 al 13 settembre all'SMS di Peretola. Grazie mille a Mauro Melli, presidente dell'SMS, grazie davvero Mauro.
14: No, grazie a voi e aiutateci a diffondere questa esperienza, su questo grazie davvero.
6: Grazie mille davvero a voi, complimenti. Salutiamo Mauro Melli per essere stato con noi stamani a Nova Radio e con questa intervista chiudiamo la nostra pagina di informazione mattutina. Torniamo nel pomeriggio con Nova Radio News, versione estiva, con Martina Agnoletti e Sputnik, che invece torna, ormai è tornato già dal lunedì, a pieno regime sulle nostre frequenze e con le novità musicali selezionate dalla nostra redazione musicale. Grazie da parte di Daniele Bianchini, l'auguri di un buon proseguimento di mattinata sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Newsbox estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico verso nord tra bivio Compronare Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. Stessa situazione in A11 verso Firenze tra Prato Ovest e Firenze Ovest, e ancora code a tratti in Fipiri tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Compiobbi, treni sulla linea Firenze Pontassieve, Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo registrano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze informiamo che da venerdì 11 settembre in serata riapre in anticipo al traffico veicolare il nuovo ponte alpino, il cui varo è stato effettuato nel mese di luglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, suoni, culture, società.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
2: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu e al Real del grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto 2 errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
3: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
2: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
4: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
2: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i due tecnici italiani a Sky.
5: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
6: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere 2 gol.
1: Perde 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitano Di Lorenzo.
7: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
1: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
8: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
1: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura, attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Ultimo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tiebreak e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio. Community Radio.
10: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Bivio Comunale Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. Stessa situazione in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Sempre in Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada in direzione Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Possibili disagi. Siamo alla cantieristica sulla SR 302, Brisighellese Ravennate, per la costruzione di una rotatoria a senso unico alternato all'altezza del chilometro 68 in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che dalla serata di venerdì 11 settembre aprirà al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In A12 invece causa temporali rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Versilia e Carrara. Passiamo sulla Fipili, dove per lavori sul ramo di Livorno si segnalano possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico alla linea nei pressi di Compiobbi, convogli percorrenti le tratte Firenze-Pontassieve, Borgo San Lorenzo e Firenze-Arezzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
1: Genere ragazzi, genere!

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17-18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, causa lavori e temporali, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove per lavori sul ramo di Livorno si segnalano possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali. Intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano. Il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

l'epicentro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora, hai reso l'America grande ancora. Sali con tecniche ultramoderne, pazienza antica, fai preparativi per la prossima vita.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
4: 14:05 minuti, un ben ritrovati in diretta dalle frequenze di Nova Radio da Daniele Bianchini, dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Andiamo a vedere le principali notizie di quest'oggi. Iniziamo dall'avvio della scuola, previsto per il 15 settembre, con una mobilitazione in Toscana. La FLC-CGIL infatti ha dichiarato oggi che precariato e rinunce dei docenti porteranno ad una protesta già nella mobilitazione del primo giorno di scuola. Avvio dell'anno scolastico, quindi con mobilitazione, un'assemblea. La FLC-CGIL Toscana ha annunciato che aumenta il precariato tra i docenti, specialmente nel sostegno. Boom delle rinunce al ruolo per via di concorsi fotocopia e carovita. Ancora tagli su ATA e collaboratori scolastici. Iniziamo l'annata difendendo la scuola della Costituzione e i diritti fondamentali del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Così stamani nella conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa di protesta prevista per il primo giorno di scuola il segretario generale della FLC-CGIL Toscana Pasquale Cuomo. Sentiamolo nell'audio raccolto stamani in conferenza stampa, in cui parla anche di rinunce al ruolo di ATA e collaboratori e della mobilitazione proprio il primo giorno di scuola.
5: È vero, siamo già arrivati con appena due turni, il secondo turno di due province, Pistoia e Firenze, già più di 9.000 docenti precari. E stiamo aspettando ovviamente altri territori e non sarà l'ultimo il secondo turno. Quindi avremo sicuramente nel sostegno in molte scuole più del 50% degli insegnanti precari. E temo che finirà come l'anno scorso, quando alla fine i docenti precari, nonostante quello che diceva il ministro, sono stati 302.000. Sì, perché abbiamo due motivi. Il primo è, se sono già in un'altra graduatoria, preferisco rimanere su quella graduatoria perché magari sono più vicino a casa. Il secondo motivo è che pesa almeno per un quarto delle persone, vuol dire un centinaio, anche più, sono motivi economici. Non si possono permettere l'affitto, spostarsi per prendere l'affitto o il caro benzina, caro carburante in generale, perché se gli tocca una sede a 100 km, 150 km da dove abitano, diventa difficile poter poter gestire economicamente. La soluzione sarebbe, da una parte, non fare i soliti concorsi fotocopia come sono stati i PNR3, perché noi avevamo detto che questo sarebbe stato l'esito. E secondo, invece di investire i soldi nelle armi, investire nella mobilità e aumentare soprattutto gli stipendi ai docenti e al personale della scuola e della conoscenza, come noi chiediamo e l'abbiamo anche messo per iscritto firmando l'ultimo accordo economico. Per il secondo anno consecutivo, per in tutta Italia, per il personale ATA è stato assunto un terzo rispetto a quelli andati in pensione, uguale in Toscana. Quindi evidentemente non riesce a gestire ed è una discriminazione sociale e lavorativa. Secondo punto, che non avendo il numero adatto, le scuole si devono organizzare spesso chiedendo ulteriori sacrifici sia alle segreterie, che sono sottodimensionate, e sia ai collaboratori scolastici, che magari devono gestire più plessi nella stessa giornata, quindi spostandosi anche, insomma, con un certo pericolo. Noi non smettiamo di protestare, di lottare contro la riforma degli istituti tecnici, contro la riforma silenziosa che è passata per quanto riguarda i professionali e contro le nuove indicazioni per i licei, che di fatto mortificano e tagliano quello che una volta si chiamava il vecchio programma didattico, ma mortificano e tagliano la libertà di insegnamento e l'autonomia delle scuole. In più aggiungiamo la pericolosità del consenso o non consenso per le medie e le superiori dell'educazione sesso-affettiva e il DDL antisemitismo, che diventa una clava per colpire il dissenso ulteriormente.
4: Tre operai sono rimasti feriti nell'esplosione di un quadro elettrico di un mezzo pesante all'interno della raffineria Eni di Stagno, in provincia di Livorno. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. La dinamica di quanto è accaduto, che è ancora al vaglio, ha provocato a tre operai di 43, 53 e 65 anni, tutti di una ditta in appalto esterna ad Eni, hanno provocato danni, fortunatamente non mettendoli in pericolo di vita, ma dei tre operai è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Livorno. Per quanto riguarda le specifiche di ciò che sarebbe successo, appunto, dei tre lavoratori nell'esplosione del quadro elettrico, uno ha riportato un trauma facciale importante, hanno spiegato al 118, ed è stato trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Gli altri due hanno riportato i traumi arti e torace e sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Dunque continuano purtroppo i fatti di cronaca con infortuni sempre crescenti nei luoghi di lavoro, anche nella nostra regione, al di là degli annunci e degli appelli. E proprio per rimanere in un ambito in cui di appelli e annunci ne vengono fatti tanti, ma che purtroppo ci portano ancora oggi a piangere l'ennesimo femminicidio che abbiamo raccontato più volte, cioè quello di Loredana Isceri, che oggi vedrà celebrare il proprio funerale nel paese natale, Squinzano, in Puglia. È arrivata alle 10, infatti, davanti alla chiesa a Squinzano, in provincia di Lecce, il feretro di Lorena Isceri, uccisa dal suo ex che l'ha lanciata al cavalcavia sulla A1 nel tratto di Barberino di Mugello, dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio. Sulla vicenda è tornata a parlare stamattina anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha annunciato una serie di iniziative proprio nella giornata di oggi per dimostrare l'ennesima vicinanza della comunità fiorentina alla famiglia Isceri. Sentiamo quello che ha detto la sindaca stamani sul minuto di silenzio che verrà rispettato oggi pomeriggio nel corso dei funerali anche a Firenze, e poi sull'idea, appunto, di rilanciare un'iniziativa insieme ai sindaci dell'Italia, di tutta Italia, proprio a Firenze.
2: Abbiamo deciso proprio oggi, nel momento in cui inizierà il funerale, di fare un minuto di silenzio, di farlo sull'arengario di Palazzo Vecchio con il suono delle chiarine, e ringrazio il Vescovo che farà suonare le campane della cattedrale. Contemporaneamente abbiamo deciso di illuminare i monumenti della città di Rosso, proprio in ricordo di Lorena nella giornata dei suoi funerali. E come sindaci che tutti i giorni hanno contatto col territorio e con i propri cittadini, noi sentiamo che deve essere fatto qualche cosa di più. Per questo la nostra intenzione è quella di riunirsi e, riunendoci, anche di lanciare delle proposte che sono delle proposte concrete. Io faccio un esempio: noi a Firenze da anni investiamo su tutta la parte della formazione all'affettività con i nostri bambini. Abbiamo più di 500 classi che hanno attivato progetti in questo senso. Noi pensiamo che questo sia un tema da rendere strutturale per tutta l'Italia, perché c'è bisogno di risposte in termini di prevenzione, oltre al lavoro preziosissimo che fanno i centri antiviolenza, e allargare anche tutta la parte della sensibilizzazione anche al di fuori delle scuole, con le aziende e con tutto quello che possiamo fare.
4: Cambiamo decisamente argomento, ma rimaniamo sempre con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che stamani era presente alla presentazione della nuova fase dei nuovi cestini per l'immondizia nel centro storico di Firenze. Un rinnovamento che ha visto il punto sui numeri del potenziamento della rete nel centro monumentale, con nuove installazioni, sostituzioni e recupero dei cestini esistenti. È stato fatto il punto della situazione della sindaca, appunto, Sara Funaro, stamani in una conferenza stampa organizzata direttamente in piazza della Repubblica. Sentiamo quello che ha spiegato la prima cittadina rispetto a queste novità che riguarderanno i cestini dei rifiuti del centro storico di Firenze.
2: Beh, questo è un piano a cui teniamo particolarmente, tra l'altro ne avevo parlato in più di un'occasione. Come sappiamo benissimo, all'interno del centro storico, ma non solo nel centro storico, in tutta la città, c'è la necessità di incidere sempre di più sul tema della pulizia e sul tema del decoro, sia con i comportamenti corretti da parte dei cittadini e sia con un servizio che sia un servizio sempre più rispondente a quelli che sono i bisogni. Per questo noi avevamo annunciato che avremo aumentato i cestini e aumentato anche gli svuotamenti all'interno del centro storico, poi con un piano in tutte le altre aree della città. Oggi andiamo a cambiare alcuni cestini, ad aumentarli. Siamo già arrivati, sono circa 60 quelli che verranno inseriti, a un 30% di aumento, con l'obiettivo di arrivare poi al raddoppio. Questo è un punto fondamentale, perché tutti i nostri cittadini, a partire dai fiorentini e dai cittadini che visitano la città, possano godere di una città avendo cestini di prossimità e soprattutto avendo una città pulita.
4: Parliamo adesso di trasporti, perché oggi, stamani, un brutto guasto sulla rete ferroviaria ha lasciato a piedi lungo i binari, senza alcun genere di comunicazione, centinaia di pendolari, mettendo KO la linea Aretina e la linea Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve, due tratte già oggetto di lavori di potenziamento che sono tra l'altro appena terminati, una delle quali già interessata da vari disagi nei mesi e nelle scorse settimane. Su questa situazione stamani la presa di posizione del presidente della regione toscana Eugenio Giani e dell'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, dopo che appunto un guasto sulla linea aveva alimentato problemi su tutto il comparto ferroviario, creando pesanti disagi a centinaia di viaggiatori proprio nelle ore di punta del traffico dei pendolari. Con settembre e la ripresa del servizio ordinario, hanno detto assessore e presidente, ci aspettavamo un periodo di calma ed efficienza, invece abbiamo visto un nuovo ripetersi di situazioni critiche, treni regionali cancellati o limitati e persone lasciate sui binari, soprattutto senza informazioni precise, assistenza o valide alternative. Chiediamo a RFI e Trenitalia un'assunzione di responsabilità. Così la regione toscana rispetto ai disagi che hanno coinvolto stamani centinaia di utenti dei treni e del trasporto pubblico su ferro tra Firenze e la linea Aretina e quella della Val di Sieve. Cambiando ulteriormente argomento, andiamo adesso a parlare di meteo, perché dopo che avevamo già detto stamani del cambiamento previsto per la serata di oggi e la giornata di domani, soprattutto arriva anche la certificazione della perturbazione che sta arrivando dall'allerta meteo addirittura arancione, che interesserà domani tutta la regione toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte appunto della regione. Oggi, mercoledì, è prevista instabilità e temporali che dalle zone nord-ovest si estenderanno dal pomeriggio alle altre zone settentrionali a quelle centrali. La sala operativa della Protezione Civile ha appunto emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che sarà valido per tutto il territorio regionale dalla mezzanotte alle 18 di domani. Ha inoltre esteso il codice giallo emesso nella giornata di ieri, sempre per lo stesso tipo di rischio, anche alle zone settentrionali e centrali, con esclusione di quelle meridionali e delle isole, già con validità dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Fenomeni previsti in attenuazione a partire invece dal tardo pomeriggio sempre di domani. Dunque attenzione, purtroppo con il cambiamento climatico in atto e la stagione caldissima delle forti siccità che abbiamo conosciuto in quest'estate, abbiamo già visto quelli che possono essere i rischi delle perturbazioni che arrivano in questi giorni. Quindi prestate attenzione, come la sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ci richiede. Concludiamo adesso invece con una notizia di cultura, perché stamane abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 del Festival di Fabbrica Europa, un festival come atto collettivo, non una semplice successione di eventi, ma un gesto condiviso, poetico e corale che prende forma nell'ascolto attivo e vivo del mondo. Così è stato presentato stamani il festival, che inizierà l'11 di settembre, per un mese coinvolgerà tantissimi ospiti e soprattutto anche tantissimi luoghi. Ben 14 spazi infatti saranno coinvolti in questo mese di festival, 18 tra anteprime, prime nazionali, prime assolute, 40 compagnie o gruppi internazionali e nazionali, 70 diversi appuntamenti che coinvolgeranno 130 artisti provenienti da 21 paesi diversi. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico del Festival di Fabbrica Europa, Maurizio Busia. Sentiamo quello che ha raccontato di questa edizione 2026 che sta per partire.
6: Sì, quest'anno abbiamo lavorato a un festival che ha, per quanto riguarda la musica, un cuore molto legato a una femminilità inusuale. Abbiamo coinvolto delle artiste anche giovani, iniziamo adesso il 13 settembre alla Manifattura Tabacchi con la portoghese Ana Lua Caiano, poi avremo la batterista e cantante Evita Polidoro, che molti hanno conosciuto accanto a Enrico Rava, avremo Rachele Andrioli, che viene a sostituire Alfio Antico, che invece non sarà con noi perché avrà una piccola operazione, e poi tutto un mondo, un cuore mediterraneo con grandi maestri: Rabia Boukalil dal Libano, avremo l'armeno Arto Tuboçlan insieme al francese Michel Godard e al turco Derya Tarkan, che suoneranno, si esibiranno qui negli spazi del parco, al Parco delle Cascine, ma in una costellazione di luoghi che coinvolge il Teatro Puccini, il Museo Marino Marini, il Museo del Novecento, la Galleria Frittelli, innesti che cercano di fare del performativo contemporaneo un'esperienza per un pubblico che a volte non conosce magari i nomi degli artisti che portiamo, ma se si spingono con un po' di curiosità e accettano il nostro invito al viaggio, possono conoscere una panoramica di culture contemporanee che per noi è particolarmente attuale e in qualche modo ha una sua militanza importante in questo momento storico. Tra gli appuntamenti che vi segnalo ulteriormente c'è anche una performance che faremo alla Tenax il 22 settembre con un duo elettronico, gli Snit, italo-tedeschi, insieme a una calligrafa giapponese che entrerà in scena proprio negli spazi del Tenax per disegnare con il suo pennello alcuni caratteri giapponesi che diventeranno parte integrante della performance.
4: E chiudiamo con un'ultima ora che arriva direttamente dalla deposizione dell'ex boss Giovanni Brusca, e che dunque riguarda anche le stragi del 92-93 come quella dei Gergofili di Firenze. Infatti in una deposizione in videocollegamento da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca, sentito come testimone su una richiesta del PM Leopoldo De Gregorio, che indaga sui rapporti tra la mafia siciliana siciliana e il mondo politico negli anni 90, ha deposto spiegando come le stragi del 92-93 dovevano essere usate come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra, così da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Queste le ultime dichiarazioni che ovviamente già hanno guadagnato le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, perché riecheggiano anche a Firenze. In particolar modo queste dichiarazioni, questa deposizione di Brusca oggi arriva a riecheggiare nell'aula di giustizia di Firenze, dove è in corso il processo a carico di Salvatore Baiardo, l'ex gilataio di Omegna, accusato di calunnia aggravata nei confronti del conduttore televisivo Massimo Giletti e dell'ex sindaco Giancarlo Ricca di Cesara. La testimonianza, leggendo quello che arriva insomma dalle agenzie stamani, secondo quanto riferisce Brusca, dopo le stragi mafiose di inizio anni 90 l'organizzazione avrebbe valutato di utilizzare quegli attentati come leva politica, cercando di farli attribuire alla sinistra per agevolare così la discesa in campo di Silvio Berlusconi, avvenuta poi nel 94 con la nascita di Forza Italia. Il collaboratore racconta di discussioni in tal senso avute con Luca Bagarella proprio in quel periodo, e dunque da lì poi, per arrivare a Berlusconi, spiega Brusca, sarebbe stato contattato da Vittorio Mangano per dargli l'incarico secondo una scelta che il testimone attribuisce a Stefano Bontade. Mangano poi ci fece sapere, si legge sempre nel virgolettato della deposizione di Brusca, che aveva avuto un contatto che lo aveva fatto sapere a Berlusconi tramite Dell'Utri o altri canali. Ci riportò che Berlusconi aveva ringraziato e che quanto prima ci avrebbe dato una mano, insomma, nuove deposizioni che torneranno a far discutere non poco a livello nazionale, ma anche con quel risvolto locale per quanto ci riguarda, per la terribile strage mafiosa dei Georgofili. Con questo è davvero tutto, alle 14.24 ci fermiamo, l'informazione locale di Nova Radio torna però domani mattina come sempre alle ore 9.05 con la puntata di Newsbox. Grazie a tutti e a tutti da parte di Daniele Bianchini, un buon augurio di proseguimento di serata sulle nostre frequenze, dove tra l'altro ritroverete le nostre trasmissioni. Ad esempio stasera tornerà in onda il nostro Daniele Marsiglia, proprio di ritorno da Venezia con la settima sessione e tutte le novità direttamente dal Festival del Cinema di Venezia. Grazie davvero per essere stati all'ascolto, un buon proseguimento di giornata da parte di Daniele Bianchini.
3: Nova Radio News estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana. .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche sulla 1 direttissima, ma per materiali dispersi in carreggiata tra Firenzuola e Aglio verso Roma. In A12 invece causa temporali, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Versile e l'allacciamento con la 15, sempre a causa di temporali in Fipili coda tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Rallentamenti ma a causa del traffico intenso sempre in direzione Firenze, anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma regionali. Intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna e sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo, il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

synthesizer.

non piove più e non è facile rinunciare. All'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì. Ci furono giorni in cui partimmo per le stelle, scoprimmo continenti senza le caravelle, facemmo sogni uguali, uguali ci sogniamo. Tutta ti conoscevo, centimetro per grammo.

0: di quei giorni rimane un po' di forma, il rimanersi addosso senza lasciarsi un'orma, rari momenti quieti e l'eterna distrazione, se sia più fresco il rayon o più il cotone. Ma non piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del basculare. Per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di temporali e traffico intenso si registrano rallentamenti tra Incisa Reggello e il Bivio, con la variante di valico in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche in A11 tra Lucca Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Ancora a causa di temporali, rallentamenti sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. Treni per un guasto a un passaggio a livello tra Forte dei Marmi e Massa, e convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, è morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. L'eredità di Francesco Guccini, il popolare cantautore morto il 6 agosto, 86 anni, finisce alla moglie e alla figlia secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno alla seconda moglie, Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa vanno tutte le quote di partecipazione della società Alimentra, il 50% dei diritti d'autore, sia per le canzoni che per i libri. Per la residenza bolognese del musicista, che negli anni è stato ritrovo di musicisti e intellettuali, si era ipotizzato un destino di casa museo. Quarto dei cinque film italiani in gara oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, che applaude Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella in ruoli particolarmente intensi. L'altro film in gara è Dao di Kirzanowski, biografia di un fisico in Unione Europea che deve difendersi dalle accuse di essere propaganda filorussa. Sul tappeto rosso spicca Álvaro Vaquer, protagonista del terzo film in concorso, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di temporali e del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A11 per un incidente avvenuto al chilometro 69, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e l'allacciamento con la 12 in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, a causa di lavori e del traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 e tra Tavarnelle e Poggibonsi Nord. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ben trovati alla settima sessione edizione numero 8, parte proprio oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Siamo tornati in diretta finalmente anche sulle frequenze di Nova Radio. Noi in realtà non vi abbiamo mai lasciato, perché se ci seguite anche tramite podcast vi abbiamo tenuto compagnia anche per tutto il mese di agosto insieme a Michele Scarperia, per parlarvi insomma del cinema, dei film che sono usciti durante le vacanze. E però adesso ritorniamo con la stagione ufficiale, che è appunto l'ottava edizione, l'ottavo anno della settima sessione, e riprendiamoci appunto anche il nostro appuntamento del mercoledì pomeriggio qua sulle frequenze di Nova Radio. Siamo come sempre in diretta dallo studio di Nova Radio di Firenze, da Piazza dei Ciompi, una Firenze per fortuna che è stata investita da un piacevole temporale, quindi si respira, si torna a respirare, ma noi respiriamo comunque cinema, dicendovi che tra non molto avremo l'opportunità di ascoltare le interviste che ho realizzato veramente pochi giorni fa in quel di Venezia. Per parlare del film Serpenti, con i protagonisti del film, che sono Valeria Golino, Pietro Castellitto e Alessandro Borghi, insieme al regista Roberto De Paolis Maino, avremo appunto l'occasione di ascoltare proprio dalle loro voci, ci racconteranno quelli che sono i personaggi di questo bizzarro e grottesco film che esce nei cinema a partire da domani, e che è stato presentato appunto nei giorni scorsi in una sezione collaterale di Venezia. Prima però vorrei fare un passo indietro e analizzare un po' come sono andate le cose quest'estate, e lo facciamo a livello, diciamo, di box office più che altro, come sono andate, perché sapete che l'Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man, il nuovo capitolo di Spider-Man con Tom Holland, hanno fatto sfracelli al botteghino italiano, e noi ne vogliamo appunto parlare, analizzare un po' la situazione con un esperto di dati di box office, esperto programmatore, con cui tra poco appunto ci colleghiamo, che è il nostro Boris Schumacher, che molte volte è stato ospite qui da noi. Forse abbiamo qualche problema per metterci in linea con lui, vediamo se riusciamo a farlo. Comunque insomma, l'analisi del box office era il punto di partenza insomma di questa nuova puntata della settima sessione. Però non so se Boris mi sente. Pronto Boris? Non mi sente Boris. Va bene, comunque non ci preoccupiamo, andiamo avanti. Vorrei farvi ascoltare il trailer di Serpenti, cambiamo argomento, il trailer di Serpenti, e per poi ascoltare eventualmente proprio le interviste ai protagonisti.
1: Dovrei costituirmi o commesso l'omicidio?
2: Un documento di identità e può aspettare lì.
3: Tranquillo, adesso arriva un collega e si occupa di lei.
1: Oddio. La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
4: Non penso di poter.
1: Senta, le chiavi ce le ha con sé?
0: Allora, sono riuscito a recuperare Boris, è stato un inizio diciamo abbastanza frenetico, ma va bene così, è la prima puntata della nuova stagione, quindi l'ho battezzata molto bene, però adesso ci siamo davvero in collegamento con Boris Schumacher. Ciao Boris.
5: Ciao Daniele.
0: Ciao, eccoci
5: qua. Bentornato in città.
0: Bentornato in città. grazie Boris, e grazie per la tua disponibilità per poter parlare, come vi dicevo, non più di Serpenti, perché avevo mandato intanto il trailer di Serpenti preso un po' dal panico e non riuscivo a contattare, ho chiamato altre persone, ho fatto un po' di casino, scusate, devo riprendere un po' di praticità dopo due mesi di assenza dagli studi di Nova Radio, ma ci sta. Volevamo parlare, però ho detto che volevo aprire questa nuova stagione facendo un po' il punto della situazione su quella che è stata l'estate al box office italiano, perché è stata un'estate segnata dai grandi, in alcuni casi grandissimi successi di due film in particolare, che sono Odissea di Christopher Nolan, che è arrivato ai 56 milioni di euro in 56 giorni, questo l'ha rimarcato in un post anche la Universal che distribuisce il film,
5: sì.
0: E poi qualche giorno dopo, neanche qualche settimana dopo dall'uscita di Odissea, a fine luglio è arrivato anche il ciclone di Spider-Man, che mi pare sia sui 37 milioni di euro, dopo appunto aver avuto un exploit iniziale in America. Forse diventerà l'incasso più alto di sempre, siamo lì, non manca molto. Però ecco, al di là di questi due due macchine schiacciasassi, cioè l'Odissea da una parte e Spider-Man dall'altra, da cui ci si aspettava davvero grossi numeri, magari per Odissea non così tanto e magari per Odissea non una tenuta così lunga al box office, perché ricordiamo è uscito il 16 luglio, siamo al 9 settembre ed ancora non è mai sceso sotto i 100-150 mila euro di incassi, cioè macina ancora incassi tutti i giorni. Che fotografia ci puoi fare di questo box office estivo, Boris?
5: Sì, dunque, come dicevi te, appunto è dovuto principalmente a questi due grandi blockbuster americani. I numeri sono sensazionali, perché si parla di un luglio che ha fatto registrare 7 milioni e 700 mila ingressi in sala in Italia, e un agosto che ne ha fatti registrare ancora di più, 8 milioni e 672 mila ingressi. Si tratta dei migliori mesi di luglio e agosto di sempre, o meglio da quando esistono le rivelazioni dei dati Cinetel. Cinetel esiste dal 95, ormai è arrivato a monitorare quasi la totalità degli schermi italiani, quindi sono dati molto attendibili e sono dati appunto incredibili per quanto riguarda l'Italia, un paese dove si è sempre detto che d'estate le persone non vanno al cinema, che è bene non fare uscire nulla, il prodotto nazionale non si affaccia minimamente in sala per 3-4 mesi. Negli ultimi anni, già nel 2023, con i fenomeni di Oppenheimer, di Sam Penny Nolan e di Barbie, abbiamo avuto invece delle grandi estate, e questa è veramente un'estate eclatante, perché questi due titoli, solo questi due titoli, hanno portato in sala oltre 16 milioni di persone in appena un mese e mezzo, perché se andiamo a ritroso a inizio luglio i dati erano abbastanza deludenti e sotto le medie del periodo. È bastato che uscisse poi l'Odessa di Nolan dal 16 in poi per invertire alla grande la tendenza, e poi alla fine del mese, come dicevi tu, è arrivato Spider-Man Brand New Day, che ha fatto anche quello numeri eclatanti, siamo quasi intorno ai 38 milioni di euro. Quindi insomma sono dati su cui riflettere, su cui si spera che gli addetti ai lavori rifletteranno, perché quest'anno, con l'assenza totale dei film italiani a Cannes, abbiamo avuto un'assenza ancora più prolungata da grande schermo del cinema di casa nostra, perché in pratica per 4 mesi non è uscito nulla, da maggio fino adesso con la mostra del cinema di Venezia si iniziano ad affacciare in sala i primi titoli, in questo mese ne usciranno 10-12,
0: un bel ingorgo,
5: infatti con una grande confusione, con molti che si andranno a far male tra loro, con pochi probabilmente titoli che faranno un buon risultato. A parte questi due titoli che citavi tu, diciamo che non abbiamo avuto altri grandi exploit, perché al di là dei film d'animazione, con Oceania che è uscito dopo la metà di agosto, è arrivato già intorno ai 10 milioni, Toy Story 5 che ha fatto più o meno come hanno fatto i film che lo hanno preceduto, gli altri film della saga sui giocattoli, intorno ai 9,5, Minions e Monsters è andato molto meno bene rispetto ai soliti film dei Minions e di Cattivissimo Me, quindi diciamo
0: anche da quello magari ci si aspettava un po' di più dai Minions, ecco.
5: Sì, indubbiamente un film che ha un po' tra virgolette floppato, i flop veri e propri sono altri, certo. Come la fine di Oak Street che di David Robert Mitchell, che è andato male uscendo nella prima metà.
0: Non me lo spiego, perché è un classico film, un bel film di intrattenimento, anche particolarmente piaciuto, ma è anche un film classico di intrattenimento estivo, posizionato nella stessa finestra dello scorso anno, portò successo a Weapons, se non sbaglio male, insomma, che incassò un paio di milioni di euro, quindi si aspettava granché, però
5: nei primi di agosto
0: a fatica ha superato il milione di euro.
5: Sì, anche sì, il nuovo film di Ridley Scott, The Dog Star, nonostante il cast richiamo, già
0: quello non l'ha raggiunto neanche il milione di euro.
5: Margaret Qualley non è andato bene. E quindi insomma sono diversi film che hanno fatto male, pochi grandi splacchi, e hanno portato sicuramente a un'estate in positivo rispetto agli altri anni, una grande estate legata appunto a questi due fenomeni principalmente. Per quanto riguarda le arene estive, che vanno sempre molto bene perché il pubblico italiano in estate ama le proiezioni all'aperto, ama recuperare
0: nonostante il caldo atroce anche di notte.
5: Come sottolinei giustamente tu, quest'anno alcune arene estive della nostra penisola hanno faticato in certi periodi perché con queste minime tropicali, con un'umidità pazzesca, le proiezioni per trovare un minimo di refrigerio, di sollievo dalla calura del giorno, avrebbero dovuto iniziare alle 1 di notte, non alle 9, 9 e mezzo.
0: Ci sono state delle notti che davvero anche alle 1 di notte era particolarmente caldo, quindi non c'era proprio scampo.
5: 25-26 gradi, esatto. Non ha mai dato tregua a questo caldo. Sì. Abbiamo avuto degli esploit anche nelle arene estive, per quanto, sì, tornando al cinema italiano, per citare il cinema italiano che ha deciso...
0: Sì, no, appunto, passami la battuta, scusa Boris, perché qui si parla della promozione dell'iniziativa, no, sponsorizzata anche Cinema Revolution, il Cinema in Festa, ecco, però poi la festa manca l'invitato, cioè manca il cinema italiano in questa festa qua.
5: Certo, manca come sempre il quarto anno di fila che si fa questa promozione per i film italiani ed europei, col biglietto scontato a 3,50 euro, e non c'è prodotto italiano, appunto. Come dicevo, Le città di pianura è uno dei pochi film italiani che è andato benissimo nelle arene estive, ovunque ha registrato numeri importanti, forti anche del trionfo di Davide Donatello, spinto da questo successo e da un ottimo passaparola, come anche Gioia mia, di l'opera prima di Margherita Spambienato, che è andata bene nelle arene estive, anche quella aveva avuto dei Davide Donatello che l'hanno aiutata a ben performare nelle arene estive, appunto, come dicevamo, hanno sofferto questo gran caldo. Io lo sottolineo da tempo il fatto che appunto questa iniziativa non sia poi supportata dall'uscita di film italiani importanti, perché a volte sono stati fatti uscire un po' dei fondi di magazzino e sono andati male, per ribadire il concetto che tanto d'estate non conviene uscire a nessuno perché nessuno va a vedere i film al cinema, e invece quest'estate ha completamente sparigliato le carte, facendo capire agli addetti ai lavori, se lo vogliono intendere, che se esce un prodotto forte, però non deve essere un fondo di magazzino, deve essere un titolo importante, deve essere anche qualche esperimento coraggioso, che ne so, far uscire un nuovo film di Zalone invece che a Natale.
0: Guarda, ti volevo portare proprio qui, ti volevo portare proprio su Zalone, perché ieri sul Fatto Quotidiano c'era un'intervista che ho letto a Gennaro Nunziante, che è il regista anche dell'ultimo film di Zalone, Buon Camino, che è insomma il record, 74 milioni di euro incassati. Gli è stato chiesto dal giornalista, che è Federico Pontigia, proprio questo, le ha fatto una domanda proprio in questo senso: perché non uscire, siccome Zalone è un prodotto forte, abbiamo visto quest'estate, se c'è il titolo forte la gente, nonostante il caldo, il caro vita, la benzina alle stelle eccetera, comunque esce per andare a vedere il film al cinema, e a ritagliarsi quelle 3 ore di tempo, perché tra andare, film, tornare eccetera, sono 3 ore, in alcuni casi anche 4 nel caso dell'Odissea, perché non provare ad uscire d'estate? Gennaro Nunziante ha subito messo le mani avanti e noi dice: no, noi abbiamo lottato molto, ha detto in poche parole, non so se l'hai letta, per uscire non il primo di gennaio, ma per guadagnarci la casella del 25 di dicembre, di Natale. Quindi adesso che l'abbiamo conquistata vogliamo rimanere lì. Quindi insomma, sarà difficile dire no a Checco Zalone da parte di Medusa, da parte di insomma di...
5: Però se ci portiamo anche avanti, a parte il fenomeno Zalone che fa storia a sé per quanto riguarda l'industria del cinema italiana, parliamo di dicembre, portiamoci a dicembre. A inizio mese uscirà il nuovo film di Nanni Moretti, che è passato adesso
0: succederà questa
5: a Venezia, con un'ottima accoglienza a parte il pubblico e della critica, poi vedremo se sarà premiato o meno. Avremo anche nuovi film di Ferzano Ospite, che con Diamanti ha fatto... grandissime cifre. Avremo anche il nuovo film di Riccardo Milani, se non sbaglio, anche lui che quei 7-8 milioni di euro li porta sempre a casa, se non di più. Io mi domando, conviene far uscire tre film italiani così forti nello stesso mese. Peraltro un mese dove arriveranno anche la terza, tessissima parte di Dune, l'ultimo capitolo,
0: Avengers.
5: L'ultimo di Dune e il nuovo Avengers. Conviene fare uscire questo affollamento e non sfruttare la finestra estiva dove mancano titoli e un film potrebbe stare tranquillamente in sala per due mesi senza dar fastidio ad altri film italiani? Cioè, manca un po' il coraggio di osare, a parer mio.
0: È
5: io
0: vero.
5: Penso un'industria di settore che decide di lasciare campo libero alle produzioni americane per quattro mesi sia un'industria che perde in partenza, perché quattro mesi sono un terzo dell'anno, quindi si decide che questa industria da noi può funzionare solo da settembre ad aprile, e spesso e volentieri vediamo che quando c'è l'affollamento di titoli
0: non funziona.
5: Il 90% di questi titoli si fanno male e passano inosservati nelle sale.
0: Ma guarda, io
5: è
0: lo
5: una
0: dico...
5: politica
0: sì,
5: che non dà buoni frutti, secondo me, però si continua a perseverare.
0: Ma io mi chiedo
5: di Cinema Revolution.
0: Esatto, mi chiedo che cosa si decida tutti gli anni lì a Riccione durante Cineo, durante le giornate di cinema professionale a Sorrento, dove vengono fatti anche dei panel, insomma, dove ci si ritrova tra esercenti, distributori, eccetera. Tanti bei discorsi, però poi alla fine ci sarà una paura matta, secondo me, di agire.
5: Infatti,
0: però
5: andrebbe studiato il mercato, andrebbero analizzati i dati, se no però, cosa servono i dati Cinetel?
0: Ma vediamo se quest'estate magari con Odissea e Spider-Man, che sono andati molto bene, hanno portato in sala milioni e milioni di pubblico, di persone, vediamo se qualcosa cambierà già dalla prossima estate. Noi ce l'auguriamo, insomma, saremo qui a monitorare.
5: Lo speriamo.
0: Esatto, a monitorare la situazione. Però, come hai detto te, adesso già da questa settimana, ma soprattutto dalle prossime, usciranno una caterva di film italiani provenienti da Venezia principalmente, non, e sarà così, insomma, per buona parte dell'autunno e inverno. Allora, Boris, prima di salutarti volevo però Boris, oltre a essere un ottimo critico e ottimo analista di dati, come avete ascoltato, del box office, si occupa anche di programmazione per alcune sale di Firenze, provincia, non solo, e anche soprattutto del nostro caro Spazio Alfieri, che sono i nostri amati vicini di casa, perché tra lo studio Nova Radio e lo Spazio Alfieri ci corre veramente
5: quanto
0: 100 metri, ma neanche 100 metri, si arriva davvero con due salti. E ripartita la stagione dopo il Cinema nel Chiostro, che è andato molto bene, e proprio il Cinema nel Chiostro, che è l'arena estiva dello Spazio Alfieri, è stato presentato qualche giorno fa, mentre oggi sarà, se non sbaglio, a Sesto Fiorentino, non so se le precondizioni del tempo lo permettono.
5: Ieri è stato all'Arena Giardino del Grotta.
0: Ah, ok, quindi è andato bene.
5: Lì, sì.
0: Il film Palestina 36, Quando tutto ebbe inizio, che poi uscirà nei cinema italiani, mi pare, l'8 di ottobre, correggimi.
5: No, esce domani.
0: Esce domani.
5: Il cinema l'ho
0: anticipato
5: a domani.
0: Scusa, allora avevo la data vecchia.
5: Riapre proprio domani, giovedì 10 settembre, con Palestina 36. L'Alfieri di solito fa molte programmazioni, ma questo film è molto importante, rispecchia perfettamente la nostra programmazione. Negli ultimi anni ha dato tantissimo spazio alla questione palestinese, alle lotte del popolo palestinese. Abbiamo avuto tantissimi film, Motherland, il film che ha vinto il premio Oscar per il miglior documentario, abbiamo avuto La voce di Indra Jab, Tutto quello che resta di te, abbiamo avuto anche The Sea, che è in realtà un film israeliano, abbiamo avuto ospite anche un regista che è appunto molto inviso dal governo israeliano per i film che fa e perché è una delle voci critiche all'interno della società israeliana. Palestina 36, che appunto doveva uscire in origine l'8 ottobre, è stato anticipato di un mese, al 10 settembre, perché a fine settembre uscirà NASA, il documentario girato da alcuni degli autori di Motherland, quindi per non andare, diciamo,
0: a
5: proporre
0: a Venezia.
5: Film vicini, concorso a Venezia in questi giorni, Water Cinema ha deciso saggiamente, a mio avviso, di anticipare l'uscita di Palestina 36, che è un film importante, molto significativo. L'abbiamo avuto, come dicevi te, a Sant'Orso, l'abbiamo fatto sold out, abbiamo dovuto purtroppo mandare via delle persone perché c'era una grande attesa su questo film.
0: Però bene, quando vengono mandate via delle persone per un film, magari alle persone girano un po' le scatole, però vuol dire che c'è molta attenzione.
5: Mi piace sempre per chi rimane fuori.
0: Certo.
5: Sì, è un film importante perché è un film appunto ambientato nel 1936, come dice il titolo, e parla proprio dell'inizio della prima grande rivolta del popolo palestinese contro l'occupazione britannica, che nell'area ormai imperversava da almeno due decenni, e contro il movimento sionista. È un film da valori produttivi importanti, un film corale con una narrazione avvincente in cui la regista Anne-Marie Jassir, una delle più importanti figure del cinema palestinese contemporaneo e anche sceneggiatrice ed è anche una poetessa tra l'altro, appunto racconta lo scoppio di questa rivolta e nella narrazione inserisce anche alcune immagini, alcuni filmati di repertorio del periodo molto interessanti che vanno a integrarsi con col suo film, con le immagini del suo film, che ha avuto una produzione piuttosto travagliata dopo il 7 ottobre 2023. La produzione si è fermata più volte perché lei voleva girare in Palestina e ha continuato appunto a voler girare in Palestina anche dopo, quindi la produzione si è fermata, si è spostata in altri paesi, ma lei è voluta poi tornare lì e si è rifermata la produzione per altre quattro volte se non sbaglio, ma alla fine è riuscita insomma a girare buona parte del film a casa sua proprio per imprimere maggiore autenticità alla storia che voleva raccontare e ritrovare quei colori della sua terra che altrimenti non avrebbe potuto trovare. Quindi è un film corale, un film avvincente, un film che secondo me dovrebbero vedere più persone possibili.
0: Che a Firenze appunto si potrà trovare allo Spazio Alfieri in lingua originale, giusto?
5: Sì, lo proporremo sia in lingua originale con sottotitoli in italiano, sia in versione doppiata, ed è fondamentale per capire meglio e comprendere meglio il nostro presente, cioè conoscere il passato
0: è fondamentale
5: per capire come siamo arrivati a tutto quello che vediamo purtroppo da tanti e troppi anni in Medio Oriente.
0: Tu hai citato Nazza, che sarà appunto presentato, se non sbaglio, nella giornata proprio di domani a Venezia, film molto atteso, che avremo appunto modo di vederlo a fine settembre nei cinema italiani. C'è stato, come sempre, dire polemiche sulla questione palestina, purtroppo, devo dire, anche per quanto riguarda la mostra del cinema, perché è stato chiesto a questo collettivo che si chiama Venice for Palestine, composto anche tra l'altro dalla presentatrice che è Greta Scarano, che non fa mai mancare, questo veramente bisogna darle atto, come Susan Sarandon, Javier Bardem presente ieri, che si sono spesi, continuano a spendersi per la causa palestinese, di esporre sul Palazzo del Cinema, visto che ci sono tutte le bandiere lì che sventolano, che sono bellissime per carità, ma manca la bandiera della Palestina. E interpellato su questo il direttore artistico Alberto Barbera, che devo dire è sensibile per certi versi al tema palestinese, ha portato la voce di Hind Rajab lo scorso anno in concorso, quindi per l'amor di Dio, però se ha fatto un'uscita effettivamente poco piacevole dicendo che non la mettiamo perché l'Italia non riconosce lo Stato della Palestina. Per fortuna è arrivata una imbarcazione della Global Sumud Flottiglia proprio a Lido, la portavoce della flottiglia parte italiana, cioè Maria Elena Delia, è arrivata proprio con la bandiera per portare appunto la sensibilizzazione su un genocidio che è ancora in corso, se ne parla sempre meno, ma è ancora in corso. Questo lo dobbiamo rimarcare a più riprese.
5: Se ne parla sempre meno, i mass media sono sempre
0: purtroppo
5: più distratti,
0: però
5: anche il nostro sguardo è sempre più
0: invece
5: affaticato,
0: esatto,
5: e distratto. Ebbene, ma la tragedia è
0: ancora in corso. Ebbene che il cinema con pellicole, la prossima settimana uscirà With Hassan in Gaza, mi pare che è un altro documentario molto importante sulla Palestina, Palestina 36, in Nazza a fine mese. Nel nostro piccolo, anche noi di Nova Radio, di tenere sempre accesi i riflettori sulla questione palestina, assolutamente mai spengerli.
5: È bene ricordare che appunto Barbera ha detto che lo Stato italiano non riconosce lo Stato palestinese,
0: certo.
5: E non ce ne stupiamo,
0: no,
5: visto che sappiamo
0: non ha,
5: da
0: non,
5: chi siamo guidati,
0: no,
5: purtroppo, però insomma
0: non ha
5: specificato che ci sono 150 paesi nel mondo, compresi 35 mi sembra Stati europei, tra cui Francia, Spagna,
0: sì, che riconoscono
5: lo Stato palestinese.
0: Sì, noi ovviamente
5: insomma...
0: non ci siamo uniti neanche alle sanzioni ai coloni della Cisgiordania ieri, dicono no, dobbiamo seguire l'Europa, quando gli fa comodo vogliono seguire l'Europa.
5: Certo,
0: Boris, ti devo salutare perché sono andato lungo, ma era importante dire anche queste cose, grazie, e ti libero perché so che sei impegnato. Ti aspetto
5: grazie
0: qui quando
5: Daniele.
0: Vuoi, dal vivo.
5: Grazie,
0: un abbraccio,
5: a te
0: ciao Boris.
5: Buon proseguimento,
0: ciao.
5: A presto,
0: ciao,
5: un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
6: Nessuna magia è più forte della sorellanza. Creata dal fato, forgiata dal tempo e mai spezzata.
7: Facendo? Cos'hai? 6 anni?
8: Sì, sì.
7: Ecco. Devi un po' buttarti, Sel. Divertirti. Quando sei stata toccata l'ultima volta?
8: Ho la mia famiglia e soprattutto non ricevo messaggi con foto non richieste.
7: Oh, se vuoi ti racconto di Chad.
8: No, davvero? Sappiamo già troppo
7: devi...
8: su Chad.
7: Andiamo.
8: Oh,
7: oh, oh,
8: che bello,
7: mio
8: compleanno. Ricordi quando mamma ci raccontava quelle storie in cui chi si innamora?
7: Muore.
8: Secondo te siamo maledette?
7: No.
8: Siamo donne Owens. L'amore è la nostra rovina.
7: E se invece foste solo leggermente drammatiche?
6: Il problema è questo con la magia. Non si può mettere in pausa.
0: Sono le 17:28 in questo momento, siamo ancora in diretta su Nova Radio per la prima puntata della nuova stagione della settima ossessione. Non so quanti anni è con noi, da quanti anni è con noi, ma sicuramente da tanti, non so se dalla prima edizione. Simone Fabriziani anche con noi in questa prima puntata della nuova stagione. Ciao Simone.
5: Ciao Daniele, ciao a tutti, bentornati.
0: Me lo dovrei ricordare che quando sei venuto qua per la 200ª puntata vi ho fatto questa sorpresa a tutti voi che eravate in studio del primo intervento, però adesso non me lo ricordo, forse era il 2023 o il 2022, non mi ricordo.
5: Guarda, credo sia ottobre 2022 perché è stata la settimana in cui ero uscito su Netflix.
0: Sì, niente di nuovo sul fronte occidentale.
5: Sul fronte occidentale,
0: esatto. Basta stimolarla la mia memoria, soprattutto dopo una settimana di Venezia, sono molto provato. Allora, caro Simone, con te oggi vogliamo parlare, apriamo come sempre il capitolo delle uscite del fine settimana, un'uscita che è molto attesa perché si è fatta attendere da tanti anni. Il primo capitolo ormai dobbiamo andare molto indietro nel tempo, sto parlando del film Amori e Incantesimi, in questo caso Amori e Incantesimi 2, con due di quelle che sono poi diventate... dico grazie soprattutto a quel film perché erano anche già abbastanza famose all'epoca, sto parlando di Nicole Kidman e Sandra Bullock, ma riprendono i ruoli che hanno interpretato insomma in questo film di qualche anno fa, di diversi anni fa devo dire. E che cosa ci puoi raccontare di Amori Incantesimi 2?
5: Che dire, sono passati veramente 28 anni precisi da quel 1998 in cui uscì in sale appunto Amori Incantesimi, che perché era tratto ovviamente dal libro delle magie di Alice Hoffman e che bisogna dire questo, insomma, quando uscì nelle sale sia statunitensi che italiani non ebbe poi un gran successo al box office in un qualche modo, quindi Amori Incantesimi è diventato un po' un film cult negli anni successivi, quando è iniziato ad arrivare in un video e poi quando è iniziato appunto a girare un po' come film da proporre appunto in televisione e come dire nel tempo si è creato come dire una fan base, una community appunto di appassionati di questo film molto molto larga, tanto che appunto è diventato un cult movie e Warner Bros. Ha deciso appunto di riprendere in mano come dire le disavventure della famiglia Owens 28 anni dopo con le stesse due protagoniste che come dici te nel frattempo poi dall'uscita di quel film sono diventate delle star appunto globali, vincitrici di Oscar e tutto quanto. Ora, in breve, cosa accade in questo Amore Incantesimi 2, appunto senza andare troppo nel dettaglio? Ci troviamo qualche anno dopo gli eventi del primo film, le figlie del personaggio interpretato da Sandra Bullock sono cresciute, nonostante tutto, come dire, la magia, la stregoneria appunto che vive all'interno di questa famiglia da secoli immemori sta per riaccendersi perché un nuovo nemico, una nuova minaccia sta appunto per colpire, come dire, ecco, i destini non soltanto delle nostre due protagoniste, ma anche delle giovani interpreti che appunto vestono i panni delle figlie della protagonista, e quindi, come dire, siamo di nuovo alle solite, come suol dirsi. Il film è molto divertente, è genera e comunque crea comunque ironia e simpatia. Mi sembra che hanno in un qualche modo mantenuto piuttosto fedele il tono semileggero del film di 28 anni fa, anche se per varie ragioni credo che non si raggiunga comunque quella brillantezza, in un qualche modo anche quello smalto originale che aveva il film del 1998. Laddove nel film originale c'era un po' di scavo psicologico in più, qui forse si sacrifica un po' rispetto ad un racconto che ho trovato secondo me un po' più raffazzonato e forse troppo dinamico, troppo contemporaneo per piacere veramente ai fan.
0: Al pubblico di oggi? Oppure ai fan di allora?
5: No, paradossalmente credo che il pubblico di oggi possa apprezzare tranquillamente, ecco. Mentre forse i fan più accaniti potrebbero invece trovarsi di fronte un secondo capitolo, ecco, come dire, paradossalmente troppo contemporaneo, come dire, ecco, in un qualche modo.
0: Ho capito. Sì. Quindi diciamo, quando poi si fanno queste operazioni, soprattutto a distanza di 28 anni, come hai detto tu dal primo film, si deve un po'... non tradire insomma il pubblico originale che ha apprezzato il primo capitolo e strizzare l'occhio anche, come dici te, alle nuove generazioni. Quindi è difficile forse bilanciare queste due cose.
5: Sì, è molto difficile. Mi ha ricordato un po' l'approccio che ebbe due o tre anni fa, se non vado errato, il sequel di Beetlejuice, che insomma arrivava dopo veramente tantissimi anni.
0: È vero.
5: Rispetto all'originale è stato un capitolo che in un qualche modo, ricordi anche te, equilibrava sicuramente un linguaggio molto più contemporaneo, perché è impossibile chiaramente non...
0: più contemporaneo, sì.
5: Ma allo stesso tempo comunque trattava con rispetto, secondo me, appunto i fan dell'originale.
0: È vero,
5: ecco.
0: È vero. Va bene, questo poi tra l'altro tu, come molte volte abbiamo sottolineato, l'anteprima stampa, il film esce... domani, il 10 settembre, l'anteprima c'è stata ieri. Quando ci sono le anteprime un po' troppo a ridosso delle uscite, dell'uscita, molte volte si dice, poi magari non c'è una conferma ufficiale, però si dice che il film propriamente non è che sia riuscito, perché così almeno c'è poco tempo per parlarne male, insomma, vabbè, queste sono dicerie, però magari qualche volta potrebbe essere davvero anche così. Va bene, Simone, io prima di salutarti, siccome tu sei il nostro The Oscarologist, siamo al 9 settembre, cioè la strada è ancora lunghissima, però c'è stato già Cannes, Venezia è alle battute finali e già qualcosa lì è uscito. Io ti dico, non abbiamo un po' di tempo perché sono già in ritardo, ma di buttarci là un nome, tu hai già capito, ma anche i nostri ascoltatori che ormai ci ascoltano da 8 anni hanno già capito a che cosa mi riferisco, di buttarci là un nome per un nome che non vuol dire che sarà il vincitore, ma un nome che secondo te potrebbe essere tra i candidati ovviamente alla categoria più importante come miglior film, o comunque diciamo quel nome che potrà accompagnarci per tutta la stagione dei premi.
5: Ma guarda, molto velocemente, ma poi avremo occasione di parlarne molto spesso. Appunto nei prossimi mesi. Al momento non sto vedendo nessun film pari a L'Odissea, per quanto riguarda appunto quantomeno appunto l'orizzonte Oscar. Non vedo poi particolari contender,
0: questo front runner assoluto è L'Odissea secondo te?
5: Sì assolutamente. Chiaramente questa è una suggestione di adesso, poi i prossimi mesi può succedere veramente di tutto e di più, insomma, ecco. No, io tengo l'occhio ancora su L'Odissea e non cambio idea. Vediamo cosa accade.
0: Va bene, vediamo, perché siamo solo alle battute iniziali. Detto, c'è Venezia, ci dovrà essere a breve, se non sbaglio, anche il Festival di Toronto, non so se è già iniziato,
5: certo.
0: Quindi vediamo che cosa esce anche da lì, però effettivamente L'Odissea può fare la voce del padrone, per citare un tuo caro cantautore a cui tieni molto. Caro Simone, grazie, hai scritto la recensione, vero, su Our Today?
5: Sì, assolutamente sì. Bene. La trovate su Worst Today.
0: La verremo a leggere per qualsiasi approfondimento. Grazie e ci sentiamo presto.
5: A voi. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Valdarno e Incisareggello in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. 2 km di coda anche in direzione mare, ma per materiali dispersi in carreggiata tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est. Da segnalare anche code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Città di Firenze, da domani 10 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Solo
11: disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Ansia e disagio.
0: Sono le 17:37 in diretta con la settima ossessione, prima puntata della nuova stagione, ottava stagione. Ci tengo a sottolinearlo perché il tempo passa in maniera inesorabile. Pensate che dalla prima stagione ci tiene compagnia, parlando di serie televisive, il nostro Federico Vascotto. Ciao Federico.
12: Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Rieccoci qua, rieccoci con una nuova stagione a tema proprio seriale.
0: Una nuova stagione, esatto, esatto. A tema anche quest'anno le serie televisive, ci vogliamo sempre ritagliare uno spazio, no, nel mondo del cinema, però uno spazio sempre, un occhio alle serie televisive ce lo buttiamo, e ce lo buttiamo principalmente appunto con te. E stiamo dicendo, di solito noi anche monitoriamo un po' qual è... soprattutto ci piace parlare di quando quelle serie che, di cui magari non sono molto sponsorizzate, pubblicizzate, e magari il buzz mediatico, come dire così, oppure i social alimentano molto il parlare di determinate serie che magari molti non conoscevano, che, ma proprio grazie ai post, al reel, a qualsiasi altro contenuto social, le portano a galla. E una di queste, proprio nelle ultime settimane, una di queste serie di cui si fa un gran parlare, si intitola Tiptoe, ed è comunque una serie che vede come ideatore una penna molto conosciuta nell'ambito seriale. Però lascio a te la parola.
12: Ok, sì, infatti è una serie che è arrivata, diciamo, quasi in sordina, se vogliamo, diciamo, era stata annunciata, non è arrivata così di soppiatto, è andata in onda per tutto agosto, quindi è finita da pochissimo praticamente, e se ne sta parlando perché appunto l'ideatore è Russell T. Davies, ovvero non solo uno dei creatori degli sceneggiatori di Doctor Who, ma soprattutto uno di quelli che ha creato il Queer as Folk originale inglese, ovvero insomma colui che si è occupato più di tutti di tematiche queer nella serialità di serie queer. Che ha create anche molte altre, c'è la trilogia Banana, Cucumber, Tofu, che insomma parla sempre appunto dell'evoluzione del mondo queer, no? Dagli anni 90 più o meno ai primi 2000 ad oggi, e Tiptoe è l'ultima sua creatura ed è una serie che io ho visto, e lo dico subito, è una serie consigliatissima, perché Russell T. Davies è proprio un sinonimo di qualità, di scrittura, di puntualità, ma anche di ferocia di precisione, no? Nel raccontare com'è la situazione della comunità queer oggi, ok? Però è una serie, ve lo dico subito, che fa male, malissimo, proprio tanto male a vederla, perché è una serie che racconta, non è una storia vera, ma potrebbe tranquillamente esserlo, e questo forse è il suo orrore più grande, perché racconta la storia di questo proprietario di un bar, che è interpretato da Alan Cumming, che molti ricorderanno insomma da The Good Wife, e poi ha avuto insomma vari ruoli, vari exploit, anche il presentatore della versione originale di The Traitors, che poi è arrivato da noi l'anno scorso, inizio di quest'anno, ora non mi ricordo, insomma, su Prime Video.
0: Novembre scorso, se non sbaglio, sì.
12: L'anno scorso, ok, ecco, sì. non mi ricordavo niente di fa, ma non ero sicuro. Che sostanzialmente si ritrova come vicino di casa da 14 anni una famiglia, classica famiglia, madre, padre, della, insomma, dei due operai con due figli adolescenti, rimane chiuso fuori di casa per un incidente che non sto qui a svelare. Lui lo aiuta con la chiave di casa, insomma, a rientrare a casa, e da lì nasce un putiferio che avrà purtroppo, non vi sto spoilerando perché è la prima scena della, sì, della serie, inizia con un flash forward, quindi ti dice già come andrà a finire, ma poi ti racconta, poi torna indietro, no? Da 10 giorni prima in poi a raccontarti come si arriverà a quel drammatico epilogo. Finirà molto male, e cioè tutte le due, i due protagonisti, le due famiglie saranno completamente, cioè, ribaltate da questa sequela, insomma, imprevedibile di eventi. Quello che succede è che lui è dichiaratamente gay, il sì, vicino è un etero bianco profondamente, che proprio le ha tutte, nel senso è proprio profondamente convinto che il lockdown sia stata tutta una grande menzogna,
0: un complottista,
12: COVID, un complottista, quindi anche l'HIV è stato un grande, no, complotto degli anni 80, quindi insomma vede complotti ovunque, non riesce proprio ad accettare, non riesce proprio a capire, no, proprio davanti agli occhi, diciamo, coperti, il mondo qui oggi, però succederanno delle cose anche nella sua famiglia, sempre qui non sto svelare, che lo costringeranno ad affacciarsi su questo mondo di cui poi il suo vicino è, nel bene e nel male, un proprio rappresentante, sì, visto che ha un locale queer, appunto in una strada queer della cittadina dove vivono, e purtroppo, insomma, come dire, le cose, insomma, ci sarà un'escalation terribile. La serie fa male perché è molto puntuale, molto attenta nel riflettere appunto che cosa vuol dire essere queer oggi. Non c'è solo lui che ha questa visione che a me faceva proprio, dava fastidio, faceva incazzare, ma faceva anche male appunto durante la visione. Ma c'è per esempio la migliore amica del protagonista, che nonostante sia amica dei gay, lo mettono tra virgolette, come molti, insomma, piace definirsi, per esempio non riesce a comprendere la comunità trans, e infatti, okay, detto, questa è una cosa che ho visto io, magari,
0: sì,
12: assomiglia anche fisicamente a J.K. Rowling, e quindi non lo so se è casuale, ecco, vedi, se è voluta, vedi, questa cosa,
0: chi
12: però
0: lo sa?
12: Chi lo sa, però resta il fatto che è rossa con quella stessa espressione, quel modo di fare, chi lo sa.
0: Ci può stare, ci può stare.
12: Visto che Russell T. Davies comunque appunto parla sempre della comunità inglese, sì, ma sì, parla, sì, anche, sì, della, sì, Brexit, ovviamente, anche lì altro complottismo, certo, del coprotagonista, che David Morrissey. Allora, sono tutti bravi gli attori, anche quelli più giovani, quelli che si proprio distinguono sono Alan Cumming, perché ha questo ruolo difficile, ma ruolo secondo me ancora più difficile c'era David Morrissey, che fa appunto il vicino, che veramente, cioè, proprio non ce la fa, ecco, cioè, pure ci prova a un certo punto, ma proprio non ci riesce, e a un certo punto l'escalation ovviamente porta diciamo alla luce anche il potere del branco, come lo possiamo chiamare, ovvero quello che è un gruppo di etero che non proprio non sono stati educati e non vogliono essere educati a un certo tipo di convivenza pacifica, diciamo, no? Con chiunque sia leggermente diverso da loro. Più fa branco, peggio le cose possono andare, perché, certo, purtroppo, no, ecco, c'è questa ideologia appunto del branco, ecco. È una serie di 5 episodi da più o meno 50 minuti l'uno. Io ve lo dico, quando vi ci mettete, insomma, ecco, sappiate che non è una serie da vedere così mentre si mangia, che allegria,
0: sì,
12: ecco,
0: sì,
12: no,
0: per tenerla di sottofondo. Abbiamo detto dove, esatto, si trova, su HBO Max?
12: HBO Max, sì, scusa, okay, forse non l'avevamo detto, HBO Max, dove tra l'altro, lo dico, potete recuperare, sì, anche la precedente miniserie del suo, di Russell T. Davies, che si chiama Years and Years, ed è la storia di una famiglia attraverso gli anni, ma anche il futuro, proprio 2050, ora non mi ricordo, che riflette molto bene su insomma, l'evoluzione umana, o l'involuzione umana, dovremmo dire, nel corso dagli
0: corso
12: anni 90,
0: anni,
12: mi pare, al futuro.
0: Va bene. Federico, grazie, grazie come sempre, e abbiamo inaugurato, abbiamo rotto il ghiaccio, come si suol dire, anche quest'anno parlando di serie televisive, e noi saremo qui, insomma, anche per i prossimi appuntamenti a riaprire, come dico io, la finestra sul mondo, sulle serie televisive, consigliandovi laddove a volte ne parliamo anche male, possiamo dire.
12: Certo, però
0: si inizia positivamente.
12: Esatto, per farvi riflettere in famiglia, con gli amici. Può portare una buona discussione.
0: Esattamente. Federico, grazie ancora, un abbraccio, sentiamo
12: grazie
0: prestissimo.
12: A te. Ciao a tutti.
0: Ciao Federico. Allora, noi dalle serie TV torniamo al cinema, apriamo il capitolo Venezia 83 e vi ricordo che sul nostro feed Spotify, dove trovate appunto tutti i nostri episodi del podcast, trovate anche uno speciale Venezia 83 che abbiamo registrato proprio lì al Lido di Venezia qualche giorno fa insieme all'ottimo Michele Scarperia, che saluto, dove abbiamo parlato di alcuni film tra cui Don't Look Back in Anger degli Oasis, il documentario sugli Oasis che erano proprio presenti lì al Lido, che uscirà proprio domani nelle sale giovedì 10 settembre, quindi insomma, se volete potete recuperare, abbiamo parlato proprio lì del documentario. Mentre non abbiamo parlato in quell'occasione di un film che esce sempre domani, di cui vi anticipavo anche poco fa in apertura della trasmissione, ovvero Serpenti, un film di Roberto De Paolis Maino, che sarà da domani nelle sale, distribuito da B-Water e Euro Pictures, che racconta la storia di Paolo, che lo vediamo subito nella prima scena confessare l'omicidio della moglie e decide anche contestualmente di costituirsi alla polizia, di consegnarsi, quindi lui si reca al commissariato più vicino, lascia la deposizione.

0: metterà addirittura una sorta di cartomante che è interpretata da Valeria Golino, che lo inciterà addirittura a commettere un altro omicidio per farsi prendere in considerazione. Un film scritto dai fratelli, con una sceneggiatura dei fratelli di Innocenzo, diretto da Roberto De Paulis Maino, lì a Venezia, per voi della Settima Ossessione. Abbiamo raccolto proprio le interviste ai protagonisti. Comincerei proprio da il regista Roberto De Paulis Maino e uno dei protagonisti, che è Alessandro Borghi. Ascoltiamoci. Comincio subito da te, Roberto. Volevo chiederti qual è stato per te il limite più rischioso, diciamo così, nel raccontare una storia che in cui, insomma, pare che la società e le istituzioni tra virgolette normalizzino un po' chi ha commesso un delitto, trattandolo come qualsiasi persona che, non so, ruba un bicchiere di carta del caffè.
1: Ma guarda, no, non avevo molti timori di questo genere, perché credo che nella realtà succedano delle cose molto più assurde di quelle che spesso gli sceneggiatori si trovano a scrivere, o quando si scrive si ha paura di esagerare. Basterebbe farsi un giro nel mondo per capire che non c'è un limite a quello che uno può raccontare. Quindi sono successe delle cose mentre scrivevamo questo film che mi hanno fatto pensare che non avremmo dovuto avere paura di nulla. Mi ricordo un giorno ho aperto un giornale e c'era la storia di questo tizio che aveva ucciso la moglie e se l'era portata nel bagagliaio al commissariato, perché così gli avrebbero creduto che l'aveva fatto, dico, per dire solo una cosa, cioè, nel senso, quindi sinceramente no, timore di esagerare non c'è mai stato.
0: Okay. Chiedo invece ad Alessandro, tu interpreti un poliziotto che è la prima persona che poi il protagonista trova, dove confessa quello che ha commesso, però tu a un certo punto dici anche che i poliziotti ci vedete sempre come quelli che manganellano eccetera, quando invece offriamo un po' di empatia c'è una sorta di respingimento, no? Quindi volevo sapere, poi è una domanda anche un po' in comune, se c'è anche una sorta di, chiamiamola critica, non so, così, al ruolo delle forze dell'ordine o cosa, ecco.
2: Ma per me non è assolutamente una critica alle forze dell'ordine, perché quando a me viene chiesto di interpretare un personaggio io racconto la storia di quel personaggio, il modo in cui pensa quel personaggio, quindi non c'è niente che vada oltre quella cosa. Penso che dentro i film ci siano dei temi molto più importanti che le critiche alle forze dell'ordine, anzi, quello che dico è che, come ho già risposto spesso in queste ore, la mia idea era proprio quella di presentare un personaggio che fosse estremamente radicato alla realtà e alla sua voglia di eseguire bene il suo dovere. Cioè, lui è un personaggio, il terzo agente, che è convinto e sente la necessità di seguire la procedura, aggrappandosi per esempio ad una frase chiave che ho già detto, che è: se tutte le persone che entrano qua dentro dicono che hanno ammazzato la moglie, io gli credo senza controllare, e qua dentro succede un macello, no? Quindi quello che facciamo è radicarci alla realtà e poi ovviamente alzare leggermente la posta in gioco, perché questo è cinema e cinema deve essere, quindi deve essere provocatorio, deve avere anche un'altra funzione, ma soprattutto deve fare una cosa che non succede più spesso, ci deve far anche divertire, no? Soprattutto a noi che lo facciamo. Quindi succede che più questo personaggio è radicato alla realtà e più provoca invece una reazione comica, ma perché questa è l'ottusità del sistema. Quindi in realtà quella frase lì in particolare che tu hai citato all'inizio fa parte di questa provocazione e soprattutto serve per suscitare una risposta da parte del protagonista, che è Paolo Marra, che pensa, viene lì per dire che ha ammazzato la moglie e poi si sente messo in discussione perché gli dicono che se sta a comportare male non è abbastanza empatico nei confronti di un poliziotto. Cioè è questo giro che deve fare il film.
0: Ecco, queste erano le voci di Roberto De Paulis Maino e Alessandro Borghi, rispettivamente regista e protagonista del film Serpenti. Ma noi siamo andati oltre, perché abbiamo avuto l'opportunità di parlare anche con altri due protagonisti del film, che sono Valeria Golino nel ruolo di questa cartomante e Pietro Castellitto invece nel ruolo dell'avvocato, l'avvocato appunto di questo personaggio che va lì al commissariato per confessare l'omicidio della moglie e si ritrova davanti appunto ancora altri due ostacoli. Ascoltiamoci quindi le interviste a Valeria Golino e Pietro Castellitto.

0: Dove è stato presentato il film Serpenti nella sezione Spotlight, che poi sarà al cinema dal 10 settembre distribuito da Europictures, con due protagonisti che sono Valeria Golino e Pietro Castellitto. Parto da te, Valeria, per farti subito una domanda su questo tuo ruolo, unica presenza femminile all'interno di questo film, ruolo di cartomante che appare insomma sul finale, che ha un ruolo anche abbastanza cruciale, perché poi il tuo personaggio in qualche modo, diciamo, incita, forse una parola un po' troppo forte, il protagonista che si trova lì a commettere un qualcosa per che poi non svegliamo, ovviamente, che sia ancora peggio. Esatto, anche se poi scopriremo, ma non lo diciamo, che cosa combinerà il personaggio. Quindi ti volevo chiedere innanzitutto che cosa ti ha colpito durante la lettura dello script di Roberto e dei fratelli d'Innocenzo, da convincerti poi a interpretare questo ruolo molto particolare.
1: Intanto avevo voglia di lavorare con Roberto da tempo, e quindi mi è sembrata la perfetta occasione. Mi piaceva entrare in questo mondo di parole, perché questo è un film di parole, dove però non ci si annoia, perché le parole hanno una musicalità, perché gli attori sono quello che vedo io da pubblico, c'è come una specie di coreografia che Roberto e i fratelli d'Innocenzo con la loro scrittura hanno fatto, e noi abbiamo, che nonostante sia molto di parole non ti annoia. E quando l'ho letto mi sono divertita e ho pensato: guarda che bel modo di parlare di tante cose di cui è difficilissimo parlare, anzi è difficilissimo parlarne, perché se ne parla troppo nei fatti, nelle verità, in quello che succede tutti i giorni, nelle cose che ci offendono. Se ne parla in maniera anche oscena, se ne parla anche in maniera demagogica di tutte queste cose. In questo caso qui mi sembrava che queste cose, che di solito vengono trattate per forza di cose in maniera più dato di fatto, fosse tramite il cinema traslato, divertente, e che potesse addirittura farti cambiare opinione su qualcosa, ecco. Proprio indirettamente, invece che cercando di andare nel solito modo.
0: Chiedo a Pietro, che interpreta invece il ruolo dell'avvocato, che si trova anche lì un po' per caso, perché viene contattato poi dall'ispettore di polizia interpretato da Alessandro Borghi, arrivi lì, addirittura poi il colloquio con il tuo cliente avviene nel retro di un bar dove ci sono i biliardi, quindi insomma tutto acquisisce ancora, diventa tutto ancora molto più surreale e grottesco. Insomma, un avvocato che in qualche modo cerca di stabilire l'innocenza, cioè far convincere il proprio cliente a essere innocente in qualche modo, quindi è ancora tutto, ripeto, diventa tutto ancora molto più surreale.
2: Sì. Cioè, un aspetto bello di questo film è che ogni personaggio porta con sé un'atmosfera, e forse anche il motivo per cui il film poi non annoia mai, no? Perché di volta in volta ti ritrovi a fare conti con delle sensazioni diverse, con atmosfere diverse, e nel mio caso sì, il personaggio subentra quando il protagonista pensa di avere finalmente a che fare con qualcuno che lo ha capito, che lo ha compreso. Esatto. E invece scoprirà che non è così.
1: Dopo aver incontrato Borghi poliziotto, incontro un avvocato, penso andrà meglio.
2: Capito, esattamente.
1: E invece no,
2: dalla padella alla brace si passa, diciamo, dal non ascolto alla non curanza. E come dicevi te, sì, proverà a convincerlo di essersi costituito di un delitto che non ha fatto, per vergogna, insomma.
0: Eccoci qua, allora abbiamo appena ascoltato le interviste al cast di Serpenti, film italiano che sarà nelle sale a partire da domani, giovedì 10 settembre. Allora, voi rimanete con noi perché ci fermiamo per un minuto e mezzo con un po' di musica di Nova Radio, poi torniamo con un appendice perché dobbiamo parlare di un film, di un cortometraggio che sarà presentato proprio tra pochissimo, tra poco più di un'ora a Firenze allo Spazio Alfieri, intitolato Dinner with Dante. Ci mettiamo a breve in contatto con la regista, quindi restate con noi perché non abbiamo finito di parlare di cinema.

0: Ciao, va benissimo. Adesso ti metto in linea, ti sento bene, e ti metto in linea 15-20 secondi e poi ci siamo, va bene? Grazie.
1: Eccomi, come promesso siamo tornati alle 18 in diretta con la settima ossessione per parlarvi adesso di un film, di un cortometraggio che sarà presentato tra poco allo Spazio Alfieri a Firenze. Saluto subito però la regista, che è Cecilia Miniucchi. Buonasera Cecilia.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao, buonasera, ciao. Benvenuta al nostro programma, la settima ossessione, per parlarci di questo film intitolato Dinner with Dante, che arriva direttamente anche da Venezia, dove è stato presentato e ha avuto anche un riconoscimento importante nell'ambito del premio Kineo Diamanti del Cinema. Un cortometraggio diretto da te, scritto, lo precisiamo, da Catherine Schimmel, l'ho detto bene?
2: Benissimo, Catherine Schimmel,
1: interpretato dalla giovane attrice Gaia Bottazzi, che racconta, diciamo così, le ferite invisibili della guerra, o meglio dire delle guerre in generale,
2: del trauma delle guerre.
1: Ecco. Sì. E il tutto è ambientato veramente a pochi passi da noi. Adesso anche tu sei a Firenze, perché tra poco lo presenterai allo Spazio Alfieri, e siamo vicinissimi entrambi, sia noi che lo Spazio Alfieri, a piazza Santa Croce, dove appunto è ambientato il tuo cortometraggio, proprio davanti alla statua di Dante Alighieri.
2: Esatto.
1: Senti, raccontaci un po' la genesi di questo cortometraggio, come è nato.
2: Guarda, mi è arrivata questa sceneggiatura attraverso una comune amica mia e di Catherine, che si chiama Vivina Ree, e quando l'ho letta mi ha molto colpito. Ho pensato, in questo momento così precario, politicamente precario, così instabile e tormentato da tanta violenza e da tante guerre, e questo fosse un film da fare, anche se breve. Io normalmente faccio film di lungometraggi, infatti ne uscirà uno girato a Roma, film americano con Cristiana Capotondi, Steven Dorff e Radha Micho, che si chiama No Place Like Rome, adesso sì. Qui da voi uscirà adesso a novembre, quindi
1: okay.
2: Per me fare un corto è stato un ritorno
1: alle origini,
2: agli anni di di una gioventù ormai lontana, però con molto piacere, proprio per via del messaggio che questa sceneggiatura contiene e conteneva. E l'abbiamo girato il film tutto, come hai detto te, a Piazza Santa Croce, proprio il 90% guardando la Basilica di Santa Croce e la statua di Dante. Il film si intitola Dinner with Dante perché questa ragazza, che subito dopo la guerra, ventenne, si vede esplodere davanti agli occhi per via di un campo minato il suo promesso sposo, diventa di marmo dentro, ferma nel trauma, ferma e di marmo come la statua di Dante. Tutti i sabati lei si reca a Piazza Santa Croce per avere per fare una cena con un misterioso personaggio che non arriverà mai, perché davanti a lei c'è sempre apparecchiato anche per questo fidanzato che purtroppo non c'è più. E nel suo interiore inizia dei dialoghi immaginari con la statua di Dante, tutti interiorizzati.
1: Perfetto.
2: Si dice così in italiano,
1: sì,
2: spero,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: io
1: sì,
2: stando
1: sì, no,
2: sempre in America ogni tanto faccio qualche...
1: No, sei stata perfetta. Vogliamo ricordare appunto ancora una volta la sceneggiatrice Catherine Schimmel, che ha firmato appunto la sceneggiatura, una
2: sì.
1: Scrittrice nonché anche musicista, che esordisce proprio con questa
2: sì.
1: sceneggiatura nel,
2: sì.
1: nella scrittura
2: sì.
1: per il cinema.
2: Sì, e infatti il sonoro... diciamo lo score, la colonna sonora del film,
1: sì.
2: è questo humming, che non so in italiano come si dice, perché è un continuo e che rappresenta proprio la voce interiore di questa povera donna che noi accompagneremo
1: ronzio,
2: fino alla vecchiaia.
1: Ronzio.
2: Sì, esatto, un ronzio interiore che noi appunto che l'accompagnerà per ogni scena dagli anni 1947 al 2006, mi sembra, quindi sì. No? Tutta la sua vita lei ripete le stesse azioni non riuscendo a liberarsi di questo trauma, quindi il film è sulle conseguenze, senza far vedere le esplosioni, i morti, le ferite, il sangue.
1: Certo. Certo,
2: far
1: certo.
2: Vedere invece le grandi conseguenze dei traumi di guerra, che per quelli che riescono a sopravviverle, sì. Poi queste guerre,
1: esatto.
2: Non parlare di quelli che non ci sono più,
1: quelli che, quelli che riescono a sopravvivere anche sia con traumi mentali e fisici, insomma.
2: Lei c'ha tutti e due, infatti,
1: sì, esatto,
2: è piena,
1: esatto,
2: di cicatrici nel film.
1: Lo si vede,
2: il film
1: subito.
2: È bianco e nero, quindi si vede bene.
1: La prima scena, no? Mi pare che sia una delle prime scene, sia proprio la cicatrice, la mano, no?
2: Insomma, sì, la cicatrice, insomma. Sì, lei tutta la parte sinistra del corpo ce l'ha. Colpita da queste schegge, e lei non potrà avere nemmeno più figli, quindi c'è anche questo.
1: Un trauma nel trauma, ecco.
2: Perfetto. Sì,
1: va bene, allora io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando, almeno in diretta in questo momento, perché poi noi abbiamo anche il podcast, però ecco, in diretta in questo momento alle 18.06, soprattutto che ci sta ascoltando da Firenze, alle 19, quindi tra poco meno di un'ora, ci sarà la proiezione ufficiale di Dinner with Dante, proprio con te, alla presenza tua, di Cecilia Minucchi, e quindi accorrete numerosi, come si suol dire.
2: Grazie, sì, volentieri.
1: Grazie Cecilia, bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Ciao. Allora, abbiamo concluso questo primo appuntamento della nuova stagione, l'ottava stagione della Settima Ossessione, alle 18.07. Io ringrazio come sempre tutti coloro che ci hanno ascoltato questa puntata, ma che ci hanno ascoltato anche per tutta l'estate. Insomma, se vi siete persi qualcosa lo trovate come sempre in podcast, come questa prima puntata della nuova stagione, la troverete in podcast a partire da domani su novaradio.info, e ringrazio ovviamente per l'eccellente lavoro come sempre il nostro prezioso Stefano Patrizio, e poi ovviamente dal venerdì lo trovate dalle 7 di mattina anche su Spotify, dove vi invito a seguirci e attivare la campanellina per attivare appunto tutte le notifiche del caso. Ho finito, ho concluso per questo primo appuntamento, ci sentiamo tra 7 giorni, buona serata.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano 4 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est in direzione mare. Per traffico intenso invece in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandiccio e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna e code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, da domani 10 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra Via Nuova dei Caccini e Via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
1: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
2: Vabbè, auguri.
1: E qui.
3: Buonasera a tutte le persone in questo momento in radioascolto di Mai Partiti per parlare di pluridentità, di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino e non soltanto. Io spero che ci siamo un po' tutti ripresi con qualche giorno di relax, di ferie d'agosto, per ripartire con ancora più grinta, ancora più lena adesso, ogni due mercoledì, il nostro spazio insieme alle 19, perché tante sono le cose da raccontare e tanta è la mobilitazione, no, da costruire intorno alle tematiche migratorie di cui ci occupiamo ormai da anni. Entriamo davvero forse nel quinto anno di Mai Partiti. Wow, mi sento vecchio, ma sono anche molto felice che questa trasmissione invecchi insieme a me, perché vuol dire che ce n'è ancora bisogno, e direi mai come adesso. E mai come adesso, tra l'altro, c'è bisogno di invitarvi ad un incontro che si terrà questo sabato 12 settembre alle ore 10 al Giardino delle Rose in Viale Giuseppe Poggi. Abbiamo parlato del progetto Amir negli scorsi mesi, e proprio Amir, in realtà nella fattispecie questo fa parte di Uncomfortable Tours, che è un progetto di Accademia dell'Incompiuto nell'ambito proprio del progetto Amir e Rosa. È un evento che fa parte della rassegna Estate Fiorentina 2026, e questo sabato ci sarà l'etnopsicologa Afef Agi, che avremo in linea telefonica proprio fra qualche minuto, e verrà aperto uno spazio di riflessione sull'etnopsichiatria, che invita proprio a mettere in discussione modelli clinici occidentali per fare spazio alle soggettività, alla memoria e ai traumi inscritti nelle storie di migrazione e di razzializzazione. Io vi invito ad ascoltare la telefonata che faremo fra poco con Afef, perché parleremo un po' di quello che è poi il percorso di persone che affrontano viaggi molto lunghi, in non solo a livello chilometrico e di distanza, ma in culture molto lontane da quella di origine, e in quelle culture, in quei paesi, in quegli anfratti poi devono ritrovare e riscrivere la propria storia individuale o la storia delle proprie famiglie che portano con sé o che costruiscono, ed è qualcosa di molto molto interessante. Dall'altra parte vi vorrei anche raccontare, insomma, ne parleremo con Ilaria Biagi del Circolo Arci a Gogò di Aulla, del consiglio straordinario che ci sarà questo 11 settembre, venerdì, ad Aulla. Con Ilaria ricostruiremo un po' le ultime settimane, gli ultimi giorni di quello che avviene in Lunigiana e delle vicende un po' politiche che hanno portato proprio alla chiamata di questo consiglio straordinario. Il tema è quello dei centri di permanenza per il rimpatrio a Pallerone, insomma, nell'area della Lunigiana, e se arriveremo un attimo a capire, appunto, insieme ad Ilaria qual è la vicenda che si è dipanata nelle ultime ore. Ma nel frattempo troveremo anche la presenza di Arci a Gogò e della rete del comitato di Aulla anche qui vicino a noi, perché il 19 settembre saranno ospiti di una chiamata, insomma, e di un momento per parlare proprio di corpi e di resistenze al comitato organizzato al comitato 25 aprile a Prato. E poi, appunto, ci sarà anche un momento di raccolta e di anche rete che si potrà fare, che insomma invito anche tante realtà qui sul Fiorentino a poter fare insieme a tutto ciò che si muove, a tutte le realtà che si muovono in Lunigiana e a Aulla l'ultima settimana di settembre. Ma ne parleremo, appunto, con Ilaria Biagi nel nostro secondo contributo telefonico della puntata di oggi. Quindi rimanete insieme, dove altro andare se non su Mai Partiti e su Nova Radio, emittente radiofonico di Arci Firenze, con me, Giacomo Alberto Vieri. A fra pochissimo.
0: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
3: Ed eccoci, care persone in radioascolto, è un piacere per me oggi introdurre la prima ospite della puntata. Un grande buonasera a l'etnopsicologa Afef Agi. Buonasera, Afef.
4: Buonasera.
3: Allora, l'abbiamo detto un po' nell'introduzione, questo sabato 12 settembre alle ore 10 al Giardino delle Rose in Viale Giuseppe Poggi, parte degli Uncomfortable Tours, che è un progetto di Accademia dell'Incompiuto nell'ambito del progetto Amir e Rosa, che abbiamo raccontato anche in passato. Ci sarà proprio un incontro con Afef Agi. Ci sarà uno spazio di riflessione sull'etnopsichiatria che invita a mettere in discussione modelli clinici occidentali per fare spazio alle soggettività, alla memoria memoria e ai traumi iscritti nelle storie di migrazione e di razzializzazione. Questo è il claim un po' dell'evento, che è un evento, una visita gratuita. Si consiglia comunque la prenotazione sul sito di Amir Museums. Afefa, la prima domanda che ti faccio, anche per le persone radioascolto che magari non masticano troppo il tema, che, di che cosa parliamo quando parliamo di etnopsichiatria?
2: Allora, l'etnopsichiatria è un approccio clinico che prende da spazio alla diversità culturale nel lavoro clinico con le persone, quindi alle storie migratorie, a quello che le storie migratorie portano appunto come traumi, ma anche come sfide nella costruzione delle appartenenze e nel faticoso lavoro di trovarsi una posizione nel mondo. Quindi diciamo che l'etnopsichiatria è una linea che poi è nata, esiste insomma da diversi anni, si è sviluppata tantissimo in Francia proprio di fronte alla difficoltà che la clinica occidentale ha incontrato nel prendere in cura pazienti provenienti da altri mondi.
3: Senti, Afef, in che modo secondo te questa forma, no? Queste forme di razzismo sistemico e anche di le microaggressioni, mi viene da dire un po' quotidiane, no? Di cui spesso sentiamo parlare, possono influenzare il senso di appartenenza e anche l'autostima delle persone migranti?
2: Chiaramente già di per sé la migrazione è un evento che trasforma poi, no, la realtà delle persone che la attraversano. Purtroppo negli ultimi anni sempre di più le migrazioni sono migrazioni che si svolgono in un contesto di violenza, di esclusione, di rifiuto, quindi diciamo che i migranti arrivano oggigiorno nella nostra società, sono delle persone che hanno attraversato luoghi e momenti di grande difficoltà. Quello che poi si incontra e quindi il rifiuto purtroppo che possono sperimentare nella vita quotidiana una volta arrivati qui non può che aggiungere, come dire, continuare a far crescere esperienze e sofferenze anche che queste persone possono sperimentare e quindi l'attenzione alla salute mentale per quanto riguarda i migranti è molto centrale in tutti i sistemi di accoglienza e in tutte le istituzioni che prendono a cuore l'accoglienza e l'aiuto all'inserimento delle persone provenienti da altre parti. Questo è un discorso che riguarda più i migranti stessi, ovvero le persone che hanno fatto la migrazione in prima persona, però non ci dobbiamo dimenticare che anche i giovani nati da genitori migranti, quindi i giovani con un background migratorio, anche loro affrontano diverse sfide, no, nella vita e nel percorso di crescita che fanno, che interessa molto l'etnopsichiatria che ci ha dedicato, insomma, studi e conoscenze e anche metodologie di lavoro specifiche.
3: E a proposito di giovani e di nuove generazioni, mi lancio un assist perfetto per una discussione che abbiamo avuto precedentemente, rispetto nella quale appunto ti chiedevo anche dei feedback, no, su alcuni reel, insomma, banalmente sui social che stavo guardando in questi giorni, dove delle persone di nuove generazioni, ma comunque già un po' più grandi rispetto alle persone di cui parlavano, a cui facevano riferimento, raccontavano del senso un po' anche di scollamento e di disagio che provavano quando magari sentono persone, figli di persone straniere che vivono in Italia, che sono cresciuti in Italia, portare un po' una matrice quasi razzista, no? Verso persone comunque straniere anche loro. E quindi sentivo questo influencer che diceva: come fratellini, sorelline, ma cioè, nel senso, dovremmo giocare nella stessa squadra e invece a volte vi percepisco come quasi dei nemici. E rispetto a questo tema, noi che siamo andati anche ultimamente nelle scuole, così, l'abbiamo e lo stiamo vivendo, affrontando spesso. Qual è secondo te un po' la radice di questa cosa che sembra quasi un po' assurda, se vogliamo?
2: Sì, cioè questo, come dire, L'aver rilevato questa difficoltà è anche pertinente perché di fatto si possono incontrare e questo secondo me in parte è uno dei fattori che può essere all'origine di questi fenomeni e che si parla poco della migrazione all'interno proprio delle comunità migranti e quindi spesso nelle famiglie la storia migratoria, a maggior ragione quando è una storia di violenza, è una storia travagliata e complessa, un po' vengono risparmiati, tra virgolette, uso questo termine, i giovani e quindi la narrazione un po' si interrompe su questa migrazione. E lì, ecco, rimane uno spazio aperto a questi ragazzi per ricostruire in una maniera fantasiosa, di solito poi anche di interpretativa di quello che i genitori hanno passato, che hanno vissuto e di cos'è poi che spinge le persone a migrare, che senso dare alle migrazioni che si portano nelle proprie famiglie e questo poi purtroppo può portare anche a posizioni a volte estreme e quindi diciamo che un incontro come quello che avrà luogo sabato è anche un luogo in cui si cerca di narrare la migrazione anche alle persone che l'hanno vissuta all'interno delle famiglie, un po' in qualche modo per uscire da questo non detto e di andare anche a fare e avere una narrazione diversa rispetto a quella che di solito si sente e circola nello spazio pubblico che poi trasmette nella maggior parte del tempo una visione piuttosto espulsiva dell'alterità.
3: Chiarissimo, io probabilmente, insomma, parlo a titolo personale, ma forse anche per i nostri radioascoltatori starei a sentirti ancora per ore, ma il problema è che il nostro tempo sta per finire. Ti faccio l'ultima domanda in chiusura e poi davvero rinnovo a tutti l'invito a partecipare sabato, l'abbiamo detto nell'introduzione, insomma, lo ripeteremo fra poco anche un po' le coordinate. L'ultima domanda che ti faccio è, perché giustamente immagino che tu abbia molto più a che fare, o non so, è una mia interpretazione, però tu abbia molto più a che fare appunto con persone con background migratorio piuttosto che persone della società civile, piuttosto insomma che persone italiane. Però io vorrei anche che tu lanciassi uno spunto di riflessione e un argomento di approfondimento per tutte le persone italiane che ci stanno ascoltando e che hanno a che fare, che quotidianamente si rapportano con persone straniere. Come si fa a andare un pochino oltre a una visione a volte un po' stereotipata? Cioè la persona migrante o è il buono o è il sofferente o è al contrario il cattivo, cioè come si restituisce un pochino di più la complessità dell'essere umano e dell'emozione, dello spettro emotivo delle persone, senza per forza incasellarlo in delle cose che anche nella migliore delle ipotesi sono comunque degli stereotipi spesso.
2: Forse il modo migliore è la conoscenza dell'altro. Non dico né tolleranza né vicinanza, ma proprio la conoscenza degli argomenti, ma soprattutto la conoscenza delle persone e di quello che portano, delle storie, e delle emozioni, di quello che, un'esperienza migratoria può, portare come complessità nella vita dell'altro. Siamo comunque in un paese che ha una grande storia migratoria, di emigrazione. Penso che in Italia, insomma, tanti sono quelli che sono partiti, anche loro
3: Certo.
2: hanno una storia migratoria con la quale, pur nella difficoltà di riconoscere questo altro invece che ora sta arrivando verso l'Italia, poi alla fine condividono questa grande complessità che è quella della migrazione.
3: Benissimo, parlarne di più e conoscersi, grazie davvero per questi spunti. Afef, noi ti veramente invitiamo di nuovo tutti a venirti ad ascoltare sabato. È stato un piacere e ci sentiamo presto.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, in linea telefonica con la seconda ospite della puntata di oggi. È un piacere per me parlare con Ilaria Biagi del Circolo Agogo di Aulla. Anzitutto, buonasera Ilaria.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, per fare un po' un recap, per farci capire meglio, per far capire alle persone che ci stanno ascoltando un po' meglio le vicende che girano intorno ad Aulla, al territorio della Lunigiana, delle ultime settimane, perché sicuramente ne avrete sentito parlare, se il tema è ovviamente, come dicevamo nell'introduzione, tutto ciò che è la grande questione del centro di permanenza per il rimpatrio, il CPR, che si dice e si vorrebbe, insomma, il governo avrebbe scelto, no, proprio l'area della Lunigiana per aprire per quanto riguarda la regione toscana, ma nel frattempo sono successe tante cose che riguardano la società civile, ma di questo ne parliamo fra poco, ma soprattutto la politica anche locale. E allora, a proposito di questo, Ilaria, raccontaci un po' veramente in breve quello che ha coinvolto un po' anche il sindaco, il primo cittadino di Aulla nelle ultime ore.
1: Sì, dunque, succede che a fine agosto, durante la festa tricolore al Parco Comasca di Massa, Donzelli, deputato dei Fratelli d'Italia, rilascia delle dichiarazioni dicendo che finalmente il sindaco di Aulla, nonché presidente della provincia di Massa Carrara, sta considerando con buon senso l'ipotesi del CPR. E questo ha subito creato grande agitazione e preoccupazione ad Aulla. Il sindaco esce a quel punto con una smentita sui canali social dell'amministrazione comunale, con un video, e il video viene accompagnato da un testo che si conclude con no CPR ad Aulla e ovunque. A quel punto, sempre tramite social, perché la politica ormai oggi si fa botta e risposta sui social, Barabotti della Lega, deputato di origine massese, interviene scrivendo al primo cittadino e chiedendo conto di questa affermazione. Cioè, Barabotti dice pubblicamente, ed è tutto, come dire, documentato e sta circolando tanto questa notizia, se questa è la posizione dell'avvocato Valettini, del presidente della provincia di Massa Carrara, parliamone, perché noi ritiriamo la fiducia e quindi mettiamo in crisi il governo della provincia. Di contro, pochi istanti dopo, la pagina del comune di Aulla viene modificata e viene tolta quella scritta no CPR qui ovunque, rimane un no CPR. E Valettini motiva questa cosa dicendo che si esprime e si può esprimere solo e soltanto su Aulla e su Massa Carrara, che quindi effettivamente è improprio che lui come dire, si interessi o possa pensare di riuscire a incidere in maniera più ampia e sui livelli nazionali per quel che riguarda la costruzione di eventuali altre strutture di questo tipo, insomma. Quindi lui può impegnarsi e motivare la sua scelta sul territorio locale, non da altre parti. Ecco, questo è quello che stava e sta accadendo. Allora, la minoranza di Aulla, insieme in comune, ha chiesto e ottenuto un consiglio comunale straordinario che si svolgerà questo venerdì sera ad Aulla. Il nostro circolo ARCI, le associazioni e le organizzazioni stanno facendo passaparola per garantire massima partecipazione, e direi che ne vedremo delle belle, ecco.
0: Grazie Ilaria, assolutamente, per questo resoconto di cronaca puntualissimo. Io apro una seconda, invece, un secondo spaccato, per, visto che ti abbiamo al telefono, abbiamo la fortuna proprio di avere la voce di qualcuno che è attivo sul territorio come cittadina, ma come anche appunto rete, e che si sta muovendo, mobilitando tanto per questo tema del CPR. Approfitto proprio per chiederti com'è il sentiment e qual è la vibe del territorio, perché noi sui giornali abbiamo letto molto, diciamo che sembra che da tutte le parti un po' sia predominante il sentimento per il no, certamente per il no all'apertura, intendo. Certamente le motivazioni sono un po' differenti, perché c'è chi parla di turismo, di vocazione culturale e turistica del territorio, che, diciamo, forse non la metterei fra le prime due o tre motivazioni per cui chiederei la non apertura di un CPR, anche se è una validissima motivazione. A prescindere dalla valorizzazione culturale di un territorio, siamo sempre favorevoli, però forse è un po' slegata, no, dal tema dei diritti umani. E c'è chi invece, come voi e come tante altre realtà, lo fa e chiede il no per ben altri motivi. Dici un attimo un po' qual è appunto la vibe del territorio.
1: Ma c'è, come dicevo prima, grande agitazione sicuramente. Ora, quella che è l'ipotesi della costruzione di un CPR ad Aulla in località Pallerone, è un'ipotesi da scongiurare. Quindi dobbiamo anche rifiutare posizioni ambigue, quelle più blande, sia a livello comunale, provinciale, ma come accennavi, lasciavi intuire tu anche a livello regionale, perché poi di turismo aveva parlato proprio Gianni venendo da queste parti. Quindi dobbiamo metterci al riparo da giochi strani legati ad alleanze, a strategie interne. Quello che ci interessa è avere chiarezza per la parte politica, passaggi formali che quindi poi siano coerenti e forti per tutti coloro che dicono no ai CPR, che per noi, ribadiamo, deve essere un no al CPR qui e in ogni luogo. Poi dal canto nostro, come associazioni e organizzazioni, stiamo lavorando, riprendiamo ora con l'autunno per rafforzare il percorso che è nato dal basso e che coinvolge cittadine e cittadini della Lunigiana. I livelli anche provinciali, parlo anche del Comitato Arci Massa Carrara, di Arci Toscana, delle organizzazioni come l'AMPI, dei sindacati e poi anche altre piccole associazioni, insomma, che ruotano appunto alla realtà aulese, ovviamente. Noi in modo trasversale speriamo che associazioni laiche, cattoliche, sindacati, organizzazioni, eccetera, continuino a tenere alta l'attenzione e che quindi si parli di quello che sta accadendo a Aulla nel modo più ampio possibile. Che si costruisca una risposta collettiva, che ci siano altre nuove assemblee pubbliche, incontri diffusi. Fin qui ci siamo attivati garantendo dei momenti di approfondimento anche di livello alto, grazie alla rete Mai più Lager Noi CPR, grazie al supporto dell'ASGI. Abbiamo portato ad Aulla un monologo con Oscar Agostoni, particolarmente toccante e emozionante, che ha visto 200 persone circa intervenire. Quindi anche questo, insomma, diciamo che è un buon segnale. E poi stiamo lavorando a una rete che è su scala nazionale e quindi abbiamo accolto anche l'invito del collettivo 25 Aprile di Prato a partecipare sabato 19 settembre a un'iniziativa molto interessante dal titolo Corpi, Confini e Repressione. E quindi ecco, ribadiamo tutti assieme che i CPR vanno chiusi, l'abolizione delle norme che rendono possibile la detenzione amministrativa e ovviamente che sono indispensabili invece degli interventi di accoglienza diffusa e di servizio e supporto a quella che in maniera generica chiamiamo inclusione.
0: Noi ti ringraziamo tanto per il tuo contributo e ci sentiremo probabilmente presto, Ilaria, su questa trasmissione perché monitoriamo e attenzioniamo nel nostro piccolo quello che è proprio i movimenti della situazione di Aulla perché abbiamo voglia e bisogno, no, di esserci in più forme e in più momenti e quindi assolutamente ti prendiamo anche un po' come punto di riferimento ormai. Grazie a Ilaria Biagi di Arci a Gogo Aulla e a presto.
1: Grazie a voi.

0: E il nostro spazio insieme con Mai Partiti termina qua. Io vi ricordo, come sempre, ve lo ricorderò allo sfinimento, che usiamo questo contenitore, no? Radiofonico, per raccogliere progetti, proposte. Se partecipate a degli eventi, e per esempio, insomma, la telefonata con Ilaria di Aulla ce lo ricordava, no? L'importanza di fare rete anche quando parliamo di realtà territoriali in Toscana, ma non così vicine. Quindi, se farete parte, se andrete agli incontri a Aulla, al consiglio di venerdì 11, ma anche ai prossimi eventi, magari usiamo, raccontiamoci, basta scrivere un messaggio WhatsApp, basta scrivere una mail alla redazione, basta cercare me personalmente anche sulle principali piattaforme social come Facebook e Instagram, un po' ormai quelle da boomer per me, che appunto oggi il tema dell'invecchiamento e dell'aging così mi accompagna in questa puntata. Però davvero basta cercare me, e anche banalmente per mettersi insieme e dire ok, partiamo per Aulla insieme venerdì, io metto a disposizione la macchina e ci sono, magari altre due, tre persone, facciamo un viaggio insieme e condividiamo esperienze. Questa trasmissione nel suo piccolo serve anche a questo, ad arrivare anche a realtà che non sono magari immediatamente vicine, ma che delle quali condividiamo, no? E creando un po' di comunità le tematiche e ciò che portano avanti. Quindi, insomma, mi raccomando, ve lo continuerò a ridire, e la prima cosa ovviamente è ad essere sintonizzatissimi su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19 con Mai Partiti e con me, Giacomo Alberto Viari. La seconda è quest'anno ancora di più mi piacerebbe esserci veramente consapevolmente. Quindi io vi mando un abbraccio e ci vediamo prestissimo, ci sentiamo prestissimo.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
3: Vabbè, a voi.
2: E qui.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Resti in direzione mare. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni a seguito della diramazione dell'allerta meteo arancione prevista per domani 10 settembre, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Sarà attivato un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da domani 10 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica in Borgo Pinti, circolazione interrotta tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Stand by.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
2: L'economia.
1: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. La decisione è stata rinviata ai prossimi giorni. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. I lavoratori essenziali e gli studenti non possono permettere di vivere nei luoghi in cui lavorano e studiano, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. E la Commissione europea propone anche una riforma degli appalti pubblici UE, obiettivo semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le 3 direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del PIL. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Real Radio.

la mia maschera. Mi mancava con il carattere. Ma non c'è te la salita qua la mia vita. Ah, c'è un po' di tempo, c'è un po' di tempo. E già conosci, ti giri in

0: nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spuntano altri sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.